Extra. Brand new. You were now

0: That's
1: Wild and alone, 'cause everybody's reaching for you.

0: listening to the coolest music on Extra. Hip Hop Selection.
1: Yeah, Marrakesh, Marz, Zef, facciamo un colosso in tre. Verdi, la Ida, verdi di invidia.

0: Se lo ammetto, sto pezzo ha un difetto.
1: Full Radio Extra.
2: Brand new.
3: Oh,

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e con il...
16: E quando guarda la torre, ripensa a
17: Lucio
16: Milano.
17: Corsi, gli Ex Otago, Cimini, gli Street Clerks, i più bei live acustici di Poliradio, li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
16: Per sentirsi a Pisa.
18: The hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
7: Psst. Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
15: Il film su come conquistarono Hollywood.
16: Pignata, carbonara, lasagna.
15: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi!
15: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: The hits from yesterday to today, only on Bollin Radio.

0: Ma tu lo sai per cosa sta RPG?
1: Role playing games?
0: No!
2: Allora è un bazooka?
0: No!
2: Ma quindi cos'è?
0: È
2: la radio per gamer.
3: Ciao ragazzi, benvenuti in questo bellissimo episodio di RPG. E sapete un pochettino che puntata è? È ben la decima, siamo arrivati alle doppie cifre, ragazzi.
4: E chi diceva che saremmo falliti subito?
3: Già, la cosa importante è dire di no agli haters.
4: Esatto.
3: E dimostrare che siamo maggiori di loro. Ma
4: e che siamo migliori di nerd.
3: Esatto, quello lì lo stiamo già dimostrando, perché noi chi siamo? Noi siamo Gabriel.
4: Vale.
3: E abbiamo anche un grandissimo ospite qui nel nostro studio.
5: Mattia, ciao!
3: Ciao Mattia! Sei carico? Sei pronto per questa bellissima puntata di RPG di Radio per Gamer?
5: Vediamo cosa ne esce fuori.
4: Cosa ne esce fuori? Che sarà anche una puntata un po' su un tipo di giochi particolare, forse.
3: Particolare, sì, direi che lo definirei così. Ma qual è? Perché se tu non lo sapessi, Mattia, noi lanciamo così la nostra puntata. Noi faremo sentire un sound effect, un effetto sonoro del nostro videogioco, di un videogioco di cui andremo a parlare oggi. E loro da casa avranno il tempo di una canzone di risponderci e di dirci qual è il gioco in questione. L'effetto di oggi è questo. Non sta partendo.
4: Aspettiamo con trepidazione.
3: Mentre aspettiamo la trepidazione, tu ci puoi dire dove ce lo possiamo sentire.
4: Ci possono rispondere. Rispondere su Telegram al Poliradiobot, su WhatsApp al 320-320-5652. Chiamarci allo 02239924 75. E regista, siamo su Twitch?
3: Saremo su Twitch, molto probabilmente su twitch.tv/poliradioit.
4: Esatto.
3: Poi è stato un piccolo refuso. E il suono, il sound effect dovrebbe essere questo. Mi sembra l'effetto sonoro più chiaro che abbiamo mai mandato nella storia di questo programma.
4: Oddio no, io direi che quello di Minecraft era più chiaro perché è iconico.
3: Ok, sì, effettivamente hai un pochettino ragione.
4: Va bene, adesso quindi pensateci bene e scopriremo dopo questa canzone i giochi di cui parliamo oggi.

0: E questo era Feels Like We Only Go Backwards dei Tame Impala.
1: Grande band. E purtroppo nessuno ha indovinato il tema di oggi.
0: Che peccato, ragazzi, ma era l'effetto più scontato che abbiamo mai mandato. È quando tu manchi un determinato roll di dadi in Mario Party. Cioè, ragazzi, era chiarissimo. Io questo sound effect non so quante volte l'ho sentito nella mia storia videoludica giocando a Mario Party da
1: solo. Perdi così tanto?
0: Certo.
1: Come giocando da solo a Mario Party?
0: Allora, ovviamente, prima cosa, di che cosa parleremo oggi? Parleremo di videogiochi che si chiamano Couch Party Games, comunque quei giochi che giochi assieme ad altre persone che di solito sono lì fisicamente con te, magari anche sul divano, che sei anche bello comodo e tutto. Oppure in altri casi puoi comunque giocarli con persone al di là del globo, però comunque la vibe è comunque quella che ti dà il giocare assieme tutti sullo stesso divano, che sfortunatamente non si può fare qua in studio o né in redazione perché non c'è un divano.
1: E non ci sarà mai un divano.
0: Che ci sarà un divano.
1: Per i non eletti al mondo videoludico, probabilmente siete a conoscenza comunque almeno della Wii, che era super popolare anche in Italia.
0: Certo.
1: Diciamo quando eravamo bambini, quindi tutti avevano l'amico con la Wii e giocavano magari a Wii Sports o simili.
0: Wii Sports, Wii Party, Mario Party,
2: Mario Kart.
0: E invece noi inizieremo a parlare da una piccola chicca un pochettino più legata. È uscito principalmente su computer, poi è uscito anche per VR, per PS4, Switch e qualunque cosa. Stiamo parlando di Keep Talking and Nobody Explodes. Il nome è abbastanza semplice, accorcia a Ctane. E cosa significa in italiano? Continua a parlare e nessuno esploderà.
1: Che è un po' una bugia, però.
0: Perché è una bugia? No.
1: Perché dipende da quanto sei bravo al gioco. Il gioco consiste nel fatto che qualcuno ha lo schermo con una bomba che deve diffuse, che in italiano.
0: Disinnescare, grazie.
1: E qualcuno ha un manuale dall'altro lato, non può vedere lo schermo e deve guidare la persona a disinnescare la bomba.
0: Sì, chiaro. E questo è l'essenza. Comunque è un gioco in cui c'è delle persone hanno delle informazioni diverse. Uno ha la bomba e l'altro ha il manuale con cui appunto disinnescarla. E il loro obiettivo è comunicare, riuscire a parlare senza che nessuno veda lo schermo o il manuale dell'altro e riuscire a disinnescare questa bomba. Ma dov'è che ti frega questo gioco? Con le sue mille ambiguità. Banalmente basta pensare al
2: pulsante da premere, che dice premi e non lo devi premere, oppure
1: esatto. Oppure c'è uno schermino che ti mostra tipo il numero 4, ma tu non devi premere il numero 4. E ci sono vari livelli di difficoltà. O hai direttamente nel manuale che ti dice premi il 2, o tipo ti fa un integrale indefinito.
0: Non penso ci siano integrali indefiniti. Quelli lì arriveranno un pochettino più tardi.
1: E ti dice trova che numero converge, sapere.
0: Ti possono dire magari quello che hai premuto tre step, tipo al primo step quando sei al quarto, è tipo, ma io che ne so di quello premuto, quindi dopo pian piano la prossima volta impari che ti devi segnare 1500 cose quando giochi questo gioco, molto, molto bello comunque.
1: E poi il manuale ti prende anche in giro, perché io mi ricordo una volta stavo giocando e diceva taglia il cavo nero. E io guardo e dico sono tutti neri, scusa, quale devo tagliare? Allora lui è sceso sul manuale, ah devi tagliare quello più corto. Sono tutti uguali. Ah, se sono tutti uguali e avanti così per un po'. E siamo esplosi.
0: Questo è un pochettino l'esperienza che si ha quando si gioca questo gioco, comunque.
1: Esatto. Ma adesso è il momento di fare una pausa. Raccontateci le vostre esperienze con Keep Talking, Nobody Explodes o altri giochi party, mentre ascoltiamo Darling di Alice Phoebe Loop.

0: attenzione, non mi hanno detto che noi abbiamo un esperto di Keep Talking and Nobody Explodes. Io mi sono appena resa ridicola parlando di come io mi sono ritrovata tutti i cavi neri. Qua Mattia ha scritto la tesi sul gioco.
1: No, no, il progetto per le superiori.
0: Ah, ok. Sì, era con la tesina.
2: Tesina.
1: Sì. È che era un istituto tecnico, quindi andava fatto proprio concretamente. E quindi sì, ho fatto una bomba a scuola.
0: Ho fatto una bomba.
2: Sì, tu sei siamo delle generazioni post-Covid, lui è ancora pre-Covid, quindi ha fatto una cosa seria.
0: Io sono la generazione di... abbiamo tre buste.
1: È vero, è vero.
0: Nessuno sa cosa c'è dalla busta.
1: È incubo.
2: Io ho quello Covid, ma non Covid. Cioè, non c'era più il Covid, però l'ho ancora considerato Covid.
0: E io l'anno successivo, quindi l'anno successivo, sono tornate le buste.
1: Vabbè, in compenso noi avevamo la terza prova che era micidiale, quindi...
2: Fantastico.
0: Esatto.
2: Ma spiegaci un pochettino, cosa hai fatto effettivamente?
1: Ma praticamente ho fatto dei vari moduli programmati con, in C, e poi si montavano fisicamente su questa base, e quindi poi in base a quello che era il modulo uno aveva il manuale, il vero manuale di gioco, e poteva disinnescare la bomba concretamente con mano, tagliando i cavi, premendo pulsanti, quello che c'era da fare. Ma non so spiegarmi il motivo, purtroppo a scuola non mi hanno concesso di mettere un condensatore al contrario per far esplodere effettivamente.
2: No,
0: io stavo per chiedere, ma li hai minacciati? Fatemi uscire con 100, vi faccio esplodere.
2: Lo stavo per dire, guarda, da noi qualcuno ha minacciato effettivamente dicendogli fatemi uscire con un coltello.
0: Che belle cose che avete fatto.
2: Che belle il
1: post-Covid, insomma.
0: Tremendo, no, io da noi al limite piangevano per il 100, vabbè.
2: Io avevo il piccolo sogno di creare una bomba così, tipo in cartone, fare un progetto così agli scout, pensa che idea malsana che mi stava venendo su. Fare in cartone, non che funzionasse effettivamente, cioè non che se tagliavi il cavo sbagliato esplodeva o perdevi effettivamente, cioè diciamo che tu la dovevi risolvere, poi la dovevi... te la davano, te la devi risolvere, poi la devi riconsegnare risolta, giusta, diciamo.
0: Ok, se qualcuno vuole chiamare il 112 a Poliradio, siamo in
2: vabbè, in via
0: 7. Non lo so, se c'è da piromani qua, quindi
1: Ma scusate, nulla batte quando all'open day delle superiori io ho bruciato, nel senso che proprio ha preso fuoco fisicamente, un display a 7 segmenti.
2: Come fai a esplodere un display?
1: Eh sì, perché si vedeva poco, ho detto montiamo un po' la potenza che così magari fa più luce. E ha fatto più luce.
2: Io ho fatto esplodere una porta logica. Un end.
0: Ma che problemi avete?
2: Abbiamo avuto esattamente lo stesso problema, ma non funziona. Perché non va? Magari ho il voltaggio un pochettino basso. Lo alzo un pochettino.
0: La regola numero uno dell'elettricità è non alzare il voltaggio.
2: Secondo te io sapevo la prima legge dell'elettricità?
0: Si chiama senso comune.
2: Secondo te io so il senso comune? No.
0: Ok, niente.
2: No, non lo so.
0: Va bene. E con questi esperti dopo proveremo a disinnescare una bomba, quindi restate con noi dopo questa canzone Black Madonna di Cage the Elephant.

0: Black Madonna, le 12:21, siamo su Poliradio e abbiamo parlato di periodo Covid e di quanto effettivamente si giocava a giochi che normalmente si fanno sul divano da remoto. E quindi qual il miglior gioco di Keep Talking and Nobody Explode, dove non c'è proprio bisogno di vedere qualcosa? E in effetti anche noi non vediamo cosa ha davanti il nostro buon Gabriel, che ha una bomba, signori, quindi c'è il rischio che salti tutto in aria.
1: Un po' di radio sta per andare a fiamme per la terza volta in questi paio di mesi.
2: In questo semestre, sì, neanche in due mesi.
1: Neanche. Ok, io ho una bomba davanti, è tutto buio, non vedo ancora un tubo di niente.
2: Noi abbiamo il manuale.
1: Ok, io ho un labirinto.
0: Noi abbiamo un manuale.
1: Okay.
2: Come è fatto questo labirinto, scusa?
1: Allora, ci sono dei pallini verdi. Adesso tu mi dovrai dire qual è.
0: Ah, sì, me lo ricordo.
1: Partendo dal lato a sinistra, c'è...
0: Eccolo qua.
1: In quello più in alto a sinistra e tutta a sinistra, però tre posti un pochettino più in basso.
0: Ok, destra. Ce l'abbiamo, perfetto.
2: Okay, io non so la destra e la sinistra, questo
0: da
2: è
0: dove parti?
2: Ce l'abbiamo.
1: Io parto da seconda riga, ultima colonna e devo andare in seconda colonna, prima riga.
2: Seconda colonna.
0: Allora vai a sinistra.
1: Parlami, per favore.
2: Aiutatevi.
0: Vai ancora a sinistra.
1: Due volte a sinistra, ok?
0: Un'altra a sinistra.
1: Ok.
0: Giù.
1: Ok.
0: Sinistra.
1: Ok.
0: Su. Conferma.
1: Ok, fantastico, fatto.
2: Che bello, non esplodiamo ancora.
1: Abbiamo i cavi. Cavi normalissimi, semplicissimi e tutto. Sono sei.
0: Se mi ricordo bene dovresti guardare tipo i seriali, qualcosa del genere. Intanto andiamo ai cavi.
2: Ok, sto cercando i cavi con molta
1: ansia.
2: Ok,
1: sono sei. Dai.
2: Aiuto,
1: dai.
2: Ce la possiamo fare. Adesso esplodiamo. Dove cavolo sono i cavi?
1: Sono il primo.
0: Eccoli qua.
1: Ok, sono sei cavi.
2: Sei cavi. Ci sono cavi gialli?
1: C'è un cavo giallo.
2: Ok, c'è un solo cavo giallo, c'è più di un cavo bianco?
1: C'è un solo cavo giallo, non ci sono cavi bianchi.
2: Ci sono cavi rossi?
1: Ci sono tre cavi rossi.
2: Taglia il quarto cavo. Adesso esplodiamo.
1: Non siamo esplosi, assurdo. Okay. Ho un bottone. Bottone, sei su bottone.
0: Cosa dice di bello questo bottone?
1: Un bottone singolo. È un bottone blu con scritto press.
2: Allora, è blu però c'è scritto press, quindi...
0: Quindi non devi guardare quella, ci sono batterie?
1: Batterie. Ne sono due.
2: Oddio. Allora, se ci sono.
0: No, ok. Il pulsante abbiamo detto che è blu.
1: Il pulsante è blu compress.
0: Ci sono più di due batterie?
1: Ci sono due batterie.
0: Solo due, quindi non è quella. No. Allora, tieni premuto e controlla rilasciare. Quindi aspetta.
1: La luce che passa da destra è bianca.
2: Ci sono strisce?
0: E rilascia
1: bianca.
0: Quando il timer ha un 1.
1: Ok, e intanto preparati col memory. Prepara carta e penna.
2: Non abbiamo carta e penna.
1: Prepara la tastiera. Ok, memory.
2: Ok.
1: Ce l'hai?
2: Sì.
1: Io ho un 1 davanti.
2: Come un 1?
1: Non Simon, memory.
2: Che cavolo, allora.
1: C'è scritto memoria su quel
0: cavo. Su.
2: Perché okay. Mi hai dettato il controllo del mouse?
0: Ma se invece ci equalizziamo e lo facciamo esplodere? Parliamo dei fatti nostri.
2: Infatti.
1: Ehi,
0: quindi dicevamo,
1: non è assolutamente
0: allora,
1: simpatico
0: come
1: cosa.
0: Anche tu però alla fine hai fatto questa bellissima tesina con le tre buste.
2: Infatti, che però secondo me, io adesso mi faccio annullare il diploma.
1: Avete 3 secondi prima che io muti il microfono.
2: Mi è uscita la lettera scarlatta ed ero tipo la più brava in inglese.
0: Ci ha spento davvero i microfoni.
1: Mi puoi dire cosa devo fare col memory davanti? Ho una bomba che sta per esplodere.
2: Se mostra 1, premi il secondo pulsante.
1: Ok, il secondo pulsante è un 1.
2: Se
1: aspetta,
2: mostra...
1: No.
0: Cosa mostra?
1: 1. Okay.
2: Premi 4?
0: Sì.
1: Ok.
0: Cosa mostra?
1: Si sta caricando il 2.
2: Premi il pulsante con la stessa scritta premuto nello stage 1.
1: È un 1, ok.
2: Ok.
0: Questa era complicata.
1: Sì, perché qualcuno se le dovrebbe segnare, sai, Valentina. 4.
2: Ah, dai, la colpa è me.
1: Certo.
2: Esce il 4. Premi il pulsante nella stessa posizione dello stage 2. Qualcuno se lo doveva segnare, Gabriel.
1: Fanculo. Ho sbagliato. da capo.
0: Quindi siamo esplosi. No.
1: No, da capo non siamo esplosi. È uno strike. Abbiamo degli strike. 4.
2: Okay. Premi il quarto pulsante.
1: Ok. È un 3. Quindi 4-3. Datemi una tastiera, aiuto. Ok.
0: Premi il primo.
1: 1. No, 1.
2: Premi il pulsante con scritto 4.
1: Con scritto 4, è in terza posizione, ok.
2: Ok.
1: E 4.
2: Premi il pulsante con scritto 4.
1: Ok. Io sono molto ridicolo in questo momento. 2.
2: Premi il primo pulsante.
1: Ok, molto più semplice.
2: Adesso ti frega.
1: Adesso mi frega. 3.
2: Premi pulsante con la stessa scritta premuta nello stage 4.
1: Ok, era un 2, no?
2: Era il pulsante con su scritto.
0: Era l'ultimo che hai premuto.
1: Sì, no, lo so. Era 2. Ah, ce l'abbiamo fatta.
2: Non esplodiamo.
1: Non siamo esplosi.
2: Applausi.
1: Aspetta, applausi. Ho perso il tastierino. Grazie.
2: Applausi, applausi.
0: Comunque devo dire che un consiglio per disinnescare le bombe, questa base è perfetta, cioè ti mette una calma.
1: Appunto, ti mette la calma che non devi avere in questo momento. Però esatto, devo dire che voi siete stati un pochettino, come diceva il caro buon vecchio Interpol, siete stati un po' cattivi, quindi

0: Abbiamo parlato di Keep Talking and Nobody Explodes, adesso passiamo a un altro gioco che effettivamente è più comune che venga giocato su un couch, oppure che a volte viene giocato in un modo così competitivo che neanche le sedie più... più inclinate possono reggere la schiena dei giocatori di questo gioco.
1: Sueti al massimo.
0: Sueti al massimo, esatto.
1: Diciamo che i controller di Switch sono finiti contro schermi per questo
0: solo
1: gioco.
0: Solo di Switch? No, no, ma anche tutti di altre, molte altre console. Perché stiamo parlando di Super Smash Bros. Un titolo uscito nel 1990.
1: No, inizio sviluppo. Sarà uscito nel 98-99.
0: Sì, penso di sì, sai.
2: In ogni caso, io mi sono beccato dell'Evil 2 secondi fa e voi non usate i controller con il laccetto? Poi vi lamentate se vanno in giro, io non lo so.
1: Io no che non lo uso il laccetto, non è particolarmente stiloso ed è scomodissimo, tra l'altro.
3: Il laccetto non può fermare il mio potere di lancio.
2: Ah!
0: Quindi ti lanci
1: dillo.
0: Te stessa contro...
1: Vabbè. Volano gli schiaffi direttamente a quel punto, i pugni e qualsiasi cosa di vagamente violento che ci possa essere in quella stanza.
0: È stato pubblicato nel 1999, dicevamo, ed è stato appunto, ha fatto 4-5 iterazioni, quella normale che viene chiamata 64 perché è uscito sul Nintendo 64, poi Melee per GameCube, penso, Brawl per la Wii, poi Super Smash Bros. 4 che era per il 3DS e per la Wii U, e Super Smash Bros. Ultimate che invece è per la Switch. Era sulla Switch? Sì, era sulla Switch.
1: Certo, era sulla Switch.
0: Non l'ho giocato, quindi mi ero perso questo piccolissimo dettaglio. Ma cosa si fa in questo gioco?
1: È un fighting game. Dunque, questo gioco è famoso per essere crossover tra tantissimi altri giochi. Dunque, i suoi personaggini sono soprattutto presi dalle serie di Nintendo principali, ma anche non mancano vari crossover con altre... case produttrici di videogiochi. E quello che si fa in un fighting game, cioè in un picchiaduro, è ognuno prende il suo personaggino e vi menate di santa ragione finché qualcuno non vince. Ed è la cosa più bella che tu possa fare al mondo. Vai avanti all'infinito. E la cosa più bella è soprattutto quando sei con i tuoi amici, e quindi quella diventa proprio una battaglia personale.
0: Già, qua vedo un pochettino un prerequisito che serve per giocare a questo tipo di giochi, che è tipo avere degli amici.
1: Sì, lo so, è un po' difficile, però non è obbligatorio, basta anche solo avere l'online dello Switch e giocare con sconosciuti a caso, ma non è così divertente.
0: Oppure puoi giocare alla modalità storia, per esempio, di...
1: Vero.
2: C'è una modalità storia.
1: C'è una modalità storia e io l'ho giocata. È simpatica.
0: Simpatica,
1: tutto
0: sì.
1: Qui. Perché a volte, tipo, ci sono dei power-up che ottieni da degli altri personaggini che non puoi giocare. Tipo, sono degli spiriti che ti aiutano e lì ci sono ulteriori personaggi di altre serie. Tu dici, wow, questa la conosco, oddio, anche questo. E va avanti un po' così finché non finisci.
0: Fino a che non ti finisce la voglia di giocarci.
3: Diciamo, Nintendo era cosciente del fatto che era un gioco per picchiare la gente, quindi la storia magari non era un focus principale.
0: Diciamo di sì, dai, alla fine.
1: Sì. Rimane comunque una serie veramente ricca di personaggi e molto amata dai giocatori. Cioè, io conosco un mio amico che ha una cosa come 2000 ore su Smash. Fa paura. Io non posso giocarci.
0: Ma su quale?
1: Contro. Su Ultimate.
0: Ah, su Ultimate. Ma perché c'è gente che ha 2000 ore al momento ancora anche su Melee.
1: Oh mio Dio.
0: La gente gioca ancora a Melee, ragazzi.
1: Sì. Passionati.

0: Era il momento di Smash e adesso è il momento di Smash or Pass.
1: E questa era Little Dark Age by MGMT.
0: Grande canzone per portarci nel Dark Age di RPG, dove decideremo se vogliamo farci dei personaggi animati della Nintendo.
1: I personaggi di Smash, iniziamo. Allora, iniziamo dai classici. Mario.
0: No, PES.
2: No,
1: PES. Troppo base per voi.
0: Ascolta Andrew Tate, gusto. Secondo me, Mario.
3: Se io, secondo me Peach non è pienamente d'accordo col suo essere salvata. Non me la racconta giusta. Mm-hmm. Abbasso Mario.
1: Mentre no, invece ma poi... Peach?
0: Smash.
1: Ma sembra lei quella che si mette solo per fare la fighetta e poi ti lanci nel...
3: No, allora, no. Per contesto, Pikachu, tu avresti detto Smash. Io
1: non ho mai detto Smash.
3: Io ho sentito benissimo che hai detto Smash. Rec, chiamiamo la radio, prendiamo il VAR e io ti ho detto di no perché Pikachu è la tipica ragazza mainstream bionda che poi ti spezza il cuore. E secondo me Peach non è una di loro.
0: Attenzione perché Pikachu si fa i cazzi suoi, picca picca, carino, e si aspetta che tutti lo trovino adorabile. Peach è una principessa, una regina, gestisce il suo regno. Peach è un'adulta, cosa vuoi?
2: Però sa tanto di mamma, Peach, non lo so.
0: È una
1: sì,
0: thief.
1: Ok.
3: La mamma dei funghi, dai, ci sta.
1: Ok, va bene, dai, Link, dai.
3: Smash, subito. Senza
1: sì?
3: passare da via. No, Link è smashone. Il mio twink preferito, io lo amo.
1: Ok, cioè sì,
0: hai visto vestito quando si mette tipo i veli per quella scena in Breath of the Wild?
1: Absolutely fucking lutrinotto,
0: cioè,
1: ok.
0: Hai visto che braccia, lo smashone Link.
3: Io maledico ogni giorno Zelda per esistere, perché Link è mio.
1: Ok, ci può stare. Mentre invece Mart da Fire Emblem?
3: No, Mart hard pass, mi dispiace. Sono più per i suoi amici, Roy è il mio amore, e Ike, che nella sua skin, quella da adulto, è veramente, ed è anche il mio main, attenzione,
1: tocchiamo il main.
3: Ike.
1: Va bene. Allora vi dico io, il mio di main ai tempi in cui giocavo a Super Smash Bros. Alla Wii, Pit
3: o Dark Pit?
1: Entrambi.
3: Entrambi, ci sta, sono uguali, non
1: sono esattamente uguali,
3: anzi,
1: nella Wii erano esattamente lo stesso personaggio.
3: Ok. Ma dai, scusa, ci sta, a me piace, è simpatico.
2: Ma scusate, e invece di Yoshi cosa mi dite?
1: Yoshi?
3: You, no, PES.
1: Cioè, più che altro è...
0: Sembra un po' un vecchietto, cioè...
2: Ma io scandalizzato, io sconvolto.
1: Perché
3: però,
1: tu...
3: Ci parli,
1: perché
3: fatti,
1: tu
3: Yoshi,
1: avresti fatto,
3: Yoshi! Cioè, no.
1: Cioè,
0: cioè ti immagini uno che se ti ha letto si sente fare Yoshi!
2: Ma è tenerissimo, cioè, guardalo col nasetto lì, cioè.
0: No, se parliamo di tenerissimi, Jigglypuff è un doppio smash.
1: Ok,
3: io non te la passo,
1: sì.
3: Jigglypuff, mi dispiace.
1: Ah, sì,
3: non,
1: dai, perché no?
3: No, inquietante. Ragazzi, è una palla, no.
2: Poi guarda quel sorriso lì, sembra quasi ti ammazzo nel sonno.
0: Ha molto, secondo me, ha la faccia di uno che gli piacciono le cose kinky, Jigglypuff. Cioè, io ce lo vedo vestito di pelle, non lo so, mi dà questi vibe.
1: E effettivamente non... c'era qualche immagine che girava di Jigglypuff con dei tacchi
3: non
1: molto
3: voglio,
1: alti.
3: Non voglio sapere, ragazzi.
1: No, esatto, non voglio sapere. Quindi passo sui fighters del DLC. Passiamo un pochettino a cose più particolari. Joker.
3: Vabbè, per forza.
1: Smash,
3: per
1: grazie.
3: Forza.
1: Ok, bene, molto
3: Sephiroth
1: veloce.
3: Sephiroth anche.
1: Sephiroth.
0: Mi fai non smashare il Joker?

0: E sai quanto è figo giochi?
1: Sì, ok, effettivamente.
0: Io lo metto nel costume da maid quando gioco a persona.
1: Sei figo? Boh, un po' tanto emo, però sì, ci sta.
0: Dai, malessere emo ci vuole ogni tanto. Cioè, ci sta.
1: Sì, ci può stare, dai.
0: Con la sua spadona, la mega katana.
1: Sora?
0: No, proprio amichevole. No? L'amichevole Sora di quartiere è mio amico, mi dispiace.
1: Aspetta, ma scusa.
0: No, no, no, ma non è un bambino, ma Sora.
1: No, esatto.
0: Non è un bambino, Sora, aspetta.
1: Oh no. Accidental, vedi? Poliradio in poliprigione.
0: Steve di Minecraft.
1: Ma come fai a farti
0: shift,
1: una...
0: Shift.
1: Come fai a farti
0: allora,
1: una...
0: Allora, aspettate, perché Steve di Minecraft ha il suo perché.

0: Cino, was too much, perché ci parlavi di Minecraft, dell'uomo di casa.
1: Sì, nello scorso talk abbiamo fatto Smash or Pass. Allora, sentite, a me non importa se c'ha, come dire, gli attributi cubici, perché Steve di Minecraft sarebbe un grande uomo, è un uomo che va e si mette a prendere a pugni alberi per te, che ti costruisce una casa, combatti i mostri, ti prende le pecorelle rosa, va a scavarti diamanti, c'è Smash.
2: Sì, Smash non assoluto. È più Smash, è più Date che Smash.
1: Vabbè, scusa, se uno fa tutte queste cose, Smash.
2: Sì, va bene. In ogni caso, comunque, passiamo al quasi l'ultimo argomento di questo talk e anche quasi di questa stagione di RPG, perché oggi potrebbe essere l'ultima puntata, è un pochettino tutto sul filo del rasoio, sull'indecisione, sul vedremo un
0: pochettino. Quindi mi state dando la responsabilità di lasciare un buon ricordo.
2: Certo.
1: Sì, esatto.
0: Morto, altro che bomba.
2: Esatto. Fantastico, esploso. Mattia ci esplode davanti, perfetto. Parleremo adesso di Mario Kart, un gioco che chi di noi non l'ha giocato alle medie o alle superiori o...
1: Ancora adesso
2: lo giochi?
1: Ancora adesso, ogni capodanno ci sono i tornei con i miei amici di Mario Kart.
2: Questo è esattamente perché sono nati i giochi couch, co-op, party e tutto,
1: esatto.
2: Per fare queste cose tutti assieme agli amici. Quindi,
1: per bullizzare l'unica amica che non gioca ai videogiochi, di conseguenza perde sempre.
2: Ma povera. È uscito, Mario Kart è uscito, pensate, nel 1992. È uscito poi con varissimi titoli per DS, Wii, Switch, GameCube, Game Boy, 64. Comunque, cioè, ci accompagna da generazioni oramai. Cioè, tu dov'è,
1: certo.
2: Tu dov'è che lo giochi?
1: Io sono adesso sulla Switch, poi lo giocavo anche sul 3DS.
2: Sulla Switch e sul 3DS? Sì. Ma cavolo, magari avere una Switch.
1: Povero.
2: Ma io l'ultimo, l'ultimo che ho giocato io è stato quello sul DS, e cioè DS e sulla Wii contemporaneamente. Cioè
1: okay.
2: Erano due titoli diversi, ok, però li stavo giocando comunque nello stesso momento, perché il momento dell'era del DS
1: sì.
2: Era molto overlappato con il periodo della
1: Anche
2: Wii.
1: Perché sul DS non era proprio couch game, cioè ti potevi connettere se un altro amico al DS.
2: Sì.
1: Non era come la Wii, adesso la Switch, che poi si può avere una singola Switch e giocare tutti insieme.
2: Beh, è vero, perché la puoi attaccare alla tele. Ok, sì effettivamente.
1: Per i non iniziati alla Switch sembra una cosa unica, ma i due cosi colorati laterali si staccano e si può giocare in due.
2: In due, non so se gioco, sì.
1: Sì, o anche in quattro se le compri. Mm-hmm.
2: Ma comunque c'è gente che ci gioca ancora adesso al DS e lo gioca proprio come un couch party game. I nostri amici qui del Pool, cioè esatto. Hanno dei divani e spesso portano i DS e giocano a Mario Kart tutti insieme in compagnia. Loro hanno anche una loro versione open source di Mario Kart, però non andremo in questa cosa.
1: No, non dirlo, che la Nintendo arriva.
2: No,
1: la Nintendo arriva e ci rapisce.
2: No, ma no, dai, ma non ci può rapire la Nintendo, non sa della nostra esistenza.
1: No, tu non...
2: stacchiamo tutto, stacchiamo... Ok, mi siamo un pochettino dopo, cara.
1: No, insomma, poi la cosa importante di Mario Kart è che ti permette di capire... diciamo le caratteristiche intrinseche di una persona in base a che personaggio, che macchina sceglie.
2: Yoshi,
1: che problemi hai?
2: Tu pensi che la cosa problematica è che io scelga Yoshi? Io giocavo sulle macchine e non sulle moto.
1: Allora, io posso dire soltanto una cosa: se uno gioca Yoshi ha la DHD, quindi vai a farti testare.
0: Ma la smettete di toccarmi Yoshi? Non ho capito, è stato il mio primo gioco per Game Boy del mondo Nintendo.
2: Ma che bello, cos'era? Yoshi Island?
0: Quello dove ruotavi il Game Boy e ruotava il gioco.
2: Sono troppo.
0: Sì, era una cartuccia con l'accelerometro che fuoriusciva, sbordava, e quindi appunto potevi.
1: Che figo, cioè io sto pensando dal lato ingegneristico. Che
2: lato ingegneristico è estremamente bello, comunque, sì.
1: Esatto, quindi
0: voi... non toccatemi Yoshi.
2: E invece tu chi è che giocavi a Mario Kart? Yoshi?
0: Ma in realtà no. No, cambiavo a seconda perché poi mi stufavo, quindi. Sì, non ho mai avuto un unico personaggio. Però, quello che in realtà mi ha ancora più spiazzato è che adesso non c'è solo la classica auto così, ma c'è tipo il deltaplano. Hanno fatto un sacco di mezzi con...
1: Sì, la moto, i quad, quindi quelli tipo a quattro... Cioè, oddio, aiutatemi. Il quad è la macchina, cioè il quad è tipo il fuoristrada.
2: Sì.
1: E sì, no, ci sono un sacco di personalizzazioni e infatti adesso i più fighetti con andare veloci vanno tutti in moto.
2: Perché impennano e tutto.
1: Sì.
2: Ma lo sapete che c'è ancora gente che gioca a Mario Kart del DS per fare le speedrun per il miglior tempo?
1: Ah sì, ci sono speedrun di tutto.
2: Di cosa, per esempio?
1: Di cosa?
2: Il gioco più crazy di cui sai che c'è una speedrun.
1: Allora, il gioco più crazy che conosco non lo conosce nessuno, però ti posso dire Cooking Mama.
2: Cosa? Burning Up 5%?
1: Sì.
2: Sì, perfetto. Sì, esatto. Siamo entrambi canonicamente online. Vedete, una youtuber ha scherzosamente detto, dopo che ha bruciato una torta, si dovrebbe fare una speedrun di quanto velocemente si riesce a bruciare una torta. E la gente l'ha fatto, veramente, non ironicamente. Si è messo a ottimizzare qual è il modo più veloce per bruciare una torta in Cookie Mama.
1: Ma io ti posso dare il lore, il gioco più strano di cui esiste una speedrun. Si chiama My Dolphin Show 2. È un gioco online flash. Okay. Ci sono in totale 5 speedrun esistenti e una è la mia.
2: Fantastico.
1: Io ho una seconda speedrun a livello mondiale.
2: Fantastico.
0: Ma invece quando portavate avanti l'orologio su Animal Crossing per accelerare vari tempi di, non so, ricezione di regali piuttosto che?
2: Su Animal Crossing non l'ho mai portato avanti io.
1: Io avevo costantemente Isabel che dicevo: ma è giusta l'ora? Io no, cogliona, è sbagliatissima, è passato un anno dall'ultima volta, vieni qua, cambiamo l'ora.
2: Sono passati 21?
1: Sono passati 21
2: come i 21 Pilots con Vignette.

0: Siamo giunti alla fine. Non sappiamo se sia la fine di oggi,
1: di questa stagione, di questo. Però comunque sarà la fine del palinsesto ordinario.
0: Beh, oddio, non...
1: Non penso non pensiamo di riuscire a continuare a portarvi contenuti ogni settimana.
0: Esatto, però...
1: Sfortunatamente, ci dispiace un sacco, ci è piaciuto... Ti è piaciuta questa stagione? Questa prima stagione di nascita di...
0: Sì, non potete vedere la pistola che ho puntato contro io in questo momento, però sì, assolutamente.
1: Cosa, la prossima stagione vuoi fare io che faccio regia muta?
0: Sì.
1: Perché? Ma sono così simpatico a lanciare le canzoni.
2: Mi dicono sia un tema molto discusso qui tra gli studi di Poliradio, non so, mi aggrego nel dubbio.
0: Allora, perché? Se volete regia muta, seguiteci anche l'anno prossimo, torneremo.
3: Forse non si sa.
0: Ehi! Muta la regia!
1: Vabbè, posso anche parlare da solo, cioè non c'è nessun problema.
0: Vogliamo
1: guardare
0: cosa è successo?
1: No, non vogliamo guardare.
0: Vieni da solo.
1: Voi volete guardare cosa è successo quando sono stato da solo?
0: Andate
1: su poliradio.it/programmi/120/radiopergamer.
0: In particolare l'episodio di The Sims.
1: È stato abbastanza traumatico l'inizio. Però devo dire che era la prima volta. Da allora sono migliorato molto. E anzi, se sarà abbastanza richiesta, farò anch'io una puntata da solo.
0: Infatti, se siete pro Gabriel parla da solo,
1: scrivetecelo a @poliradiobot, WhatsApp su 320-320-5652, al telefono 0223-9924-7576, oppure su twitch.tv/poliradio.it, oppure basta che scrivete all'Instagram della radio.
0: Esatto, ti stavo per marchettare che su Poliradio, dove fra l'altro ogni giorno esce la storia, quindi potete vedere se magari quel giorno andiamo in onda.
1: O quel giorno magari vado in onda solo io, magari vado in onda solo Vale. O solo no. Mattia.
0: O solo Mattia.
1: Il nostro grandissimo
2: Basta,
1: ospite.
2: Vi rubo completamente lo
1: studio. Ci rubo il programma.
0: Esatto. Vabbè, beh, oddio, sempre meglio di te.
2: Oh, grazie.
1: Perché questa stagione deve finire con delle frecciatine assurde? Dai, cioè delle frecciatine, delle lance, delle pistole.
2: E quindi tra una stagione di nuovo qui con me, con Mattia, su poliradio.it.
0: Speriamo. Oddio, ok, cosa... Eccolo, lo sto aspettando. Questo è il motivo per cui voglio la regia muta. Anzi, voglio fare io regia. Smetti.
2: Anche perché
1: va bene.
2: Se è muto, lui può parlare con i suoni. È un problema.
1: È un grandissimo
0: allora,
1: problema.
0: Chi
1: sì.
0: Vuole che Vale faccia regia la prossima stagione? Scrivetecelo.
1: No, ok. Penso che però, abbiamo marketizzato abbastanza.
0: No, noi dovremmo mettere una canzone molto speciale per finire. Una canzone che ci ha accompagnato per tutta la stagione.
1: Sì, assolutamente dobbiamo metterla.
0: Esatto,
1: hai ragione,
0: adesso,
1: scusami.
0: Adesso vi diciamo, se ci avete seguito fin dall'inizio, avrete notato che questa canzone è uscita in diverse versioni, in diversi episodi, sì, quella normale. Perché abbiamo messo in tutti i modi possibili. Ed è non altro che
1: Last Friday Night di Katy Perry. Grandissimi.
0: No, nostra grande amica.
1: Nostra madre. Oramai.
0: Esatto.
1: Però dobbiamo ufficialmente ringraziare Mattia per essere stato con noi in questo bellissimo studio, in questa bellissima ultima puntata ufficiale della stagione. E noi da RPG vi salutiamo.
0: Ok. Ciao.
1: Ciao.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
1: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono anche

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Come? Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert...
18: Top of the hour!

0: bentornati, bentornati a una nuova puntata del Circolante di Poliradio, ma non un solo una nuova puntata, che è oggettivamente nuova.
1: Veramente, non, cioè, non puoi dire che è una replica.
0: Non è una replica, cioè, né è tipo un remake.
1: È vero.
0: Perché uno potrebbe dire a un certo punto, non mando delle repliche, ma rifaccio delle puntate con la stessa scaletta. Potrebbe essere un'idea per un format.
1: Non c'è stato neanche un recast, se non ricordo male. Rispetto a una stagione fa, forse sì.
0: Rispetto alla settimana scorsa, no. Ecco, in effetti non c'è stata. E questo, se non si fosse capito, è il Circolante di Poliradio. Credo di averlo già detto. Quello che non ho ancora detto sono i contatti, Arion Temo.
1: Oh, di brutto, così, senza preavviso. Eccoli là, li vedo, perché adesso non abbiamo più bisogno di fogli.
0: No.
1: Mio caro DJ Lorenzino, che andremo a presentare tra veramente qualche minuto. Abbiamo quattro tipi di modi di contattarci, dal più tecnologico al più antico. Partiamo proprio da quello dei furbacchioni, di quelli che cercano anche di rubare dati in maniera equivoca. Su Telegram, al chiocciola Poliradio bot. Poi, se foste un pochino più di qualche anno precedente, diciamo, potete contattarci su WhatsApp al 320-320-5656.
2: 52.
1: Sono emozionato. Oppure, se siete proprio tipo di quel ventennio, lo sappiamo tutti di quel ventennio stiamo parlando, potete chiamarci allo 02 23 99 24 75 / 76.
0: Non a caso ho chiamato il ventennio il cinema dei telefoni bianchi.
1: Cosa?
0: Sì.
1: Non lo sapevo, okay. Interessante.
0: Prendete il vostro telefono, siete di quel ventennio, prendete il vostro telefono bianco e chiamateci allo 02 23 99 24 76. Oppure, se siete lì
1: non ci, ma forse sì, anche là acceso,
0: sì, su Twitch potete commentare direttamente nella chat di Twitch e noi vi leggiamo in diretta. Però se invece fate cose fighe tipo sottoscrivervi, abbonarvi, grazie, ma non lo vediamo, quindi
1: no, quello
0: accetterete un grazie
1: inutile.
0: Sulla fiducia.
1: E voglio dirvi anche una cosa, noi quegli abbonamenti non vediamo, ma neanche un centesimo. Se li pappa tutti,
0: Johnny Shock.
1: Che non è pure presente
0: il suo nome.
1: Sì, veramente, veramente strana sta cosa. Ma noi non abbiamo ancora presentato chi oggi porta il circo volante di Poliradio. E non per la centesima volta, non per la quattrocentesima volta,
0: bensì per la 46esima volta,
1: anche detta.
0: No, 54esima volta. Anche detta, sì, l'ultima.
1: Anche detto l'ultima. Anche detta l'ultima, ragazzi. Siamo arrivati al finale di stagione. Forse finale di serie. È ancora da capire.
0: Magari reunion speciali, però.
1: Per capire.
0: È molto probabile che la serie regolare, diciamo,
1: possa andare a conclusione. Quindi, per un'ultima volta, andiamo a presentare chi porta sulle spalle questo programma. E partiamo da chi sta facendo regia, da chi ce l'ha fatta per un intero semestre, da chi non ha mai lamentato di nulla di quello che abbiamo fatto.
0: Da 17 episodi, signore e signori, DJ Lorenzino da Trieste.
1: Salve.
0: Sono io. E invece da un numero di episodi veramente più lungo, che secondo una stima che ho fatto adesso dovrebbero essere 54, compreso questo, alla mia destra il dottore Arion Cadiu.
1: Grazie mille. Ma questi 54 episodi non potrebbero essere portati avanti se non grazie al mio co-host, al mio compagno, a quello che probabilmente la gente penserà che mi sarei dovuto sposare, il grande Johnny Wild.
0: Buonasera, siamo sempre noi.
1: Gio, come ti senti?
0: Caldo, però a parte questo, sono convinto che oggi sia... Allora, nonostante siamo arrivati, c'è un po' quella scena da bambino invita 40 persone e nessuno si presenta.
2: Magari arriva Spider-Man dopo.
0: Però magari poi arriva Spider-Man.
1: Li avremmo dovuti pagare queste persone.
0: Dovremmo pagare degli ospiti,
1: sì,
0: esatto,
1: cioè,
0: come fanno in media.
1: È questo quello che siamo noi, lo facciamo solo per noi stessi alla fine di tutto.
0: Sì, deve fare il bagno di folla.
1: No, ma sicuramente ci sono tutti quelli che ci ascoltano a casa e che a breve...
0: Ci
1: vedremo, certo, vedremo.
0: Venite,
1: anche il grande
0: se siete messaggio. A casa,
1: sì,
0: non state a casa,
1: fate?
0: Venite qua in via Celoria 7, angolo via Ponzio.
1: Ah, bravo.
0: Citofonate e dite: siamo qui per il finale del Circolante di Poliradio. E forse vi apriranno. Poi vi faranno un attimo uno screening,
1: sì,
0: per vedere se avete
1: precedenti
0: penali. Però di base fanno entrare.

0: Sky dei 12-foot ninja. Avete sentito bene? Ben 12 piedi di ninja. Che, se faccio bene i conti, vuol dire sei ninja.
1: Oppure un solo ninja con 12 piedi.
0: Dici una malformazione genetica.
1: E dovevamo metterla portato... nella scorsa puntata questa cosa.
0: Che ha portato a creare questa strana situazione.
1: Se ci pensi, un ninja con 12 piedi ha probabilmente anche 12 gambe, che gli permette una quantità di mosse incredibili.
0: Sì, minchia. Lui si muove nella quarta dimensione, ragazzi.
1: Forse un 12 foot addetto alla mitragliatrice sarebbe sprecato. Deve stare lì fermo, mentre un ninja che fa tutte mosse con tutti gli altri è avvantaggiato, sì, è vero, da 12
0: vero.
1: Piedi.
0: È un 12 foot job?
2: Ah, può fare anche, ma lo fa al Six Dick Man? O
1: è necessario?
0: Ma mi sono sempre chiesto una cosa. Ma secondo voi, non voglio cambiare topic e roba del genere, però secondo voi, se ad un certo punto, sappiamo che non esistono gli uomini a 12 piedi, questa cosa dobbiamo dircela, io non ho mai visto, non ho mai visto uno. No, già non cercare, che poi li scopriamo. Ma invece esistono persone che tipo hanno due teste, no? I gemelli siamesi li chiamano, credo, roba del genere. Ma secondo voi... se una di queste persone andasse in una tribù tipo africana o tipo andasse in certi luoghi dove c'è ancora magari il politeismo e robe del genere, tipo in India. Sapete che in India ci sono i vari Shiva e cose. Sì. Secondo voi, in una tribù che proprio internet neanche...
1: ma
0: neanche
1: ci sono.
0: Neanche la scrittura sanno cos'è. Secondo voi sarebbe preso come un dio oppure verrebbe... ammazzato perché dicono cazzo la creatura del demonio? Cioè, perché non potrebbero guardare e dire vabbè, una malformazione genetica, non sanno cos'è la genetica, dicono impossibile che loro capiscano sta roba. Poi magari questi due sono due simpaticoni che dicono vabbè, per farli ridere ci baciamo tra di noi. Questa cosa fa incazzare questa tribù palese.
1: Sì.
0: Ma secondo voi come verrebbero presi?
1: Secondo me dipende da come si pongono. Secondo me se tipo compare una persona, anche facciamo un esempio, tu vai in, anche, che ne so, con tutte cose tecnologiche, fai un po' tipo Eldorado, no? Che loro vanno lì moderni e pensano che siano delle idee. Dipende da come ti poni. Perché se lo fai con l'aria da demone cattivo che distrugge tutto, ti prendono per tale. Se invece ti comporti da dio benevolo, probabilmente.
2: Ti dai il cibo.
0: Quindi alla fine è veramente solo come ti poni tu. Cioè, se io, secondo voi, se io andassi invece io con la singola testa, però bianco, quindi...
2: è un po' diverso.
0: Un po' diverso. Però siamo con l'atteggiamento del forse io sono il vostro dio.
1: Siamo un po' tardi nella storia dell'umanità per fare questa cosa. Secondo me
0: siamo già arrivati
1: 500-600 anni fa funzionava meglio.
0: Vabbè, niente reconquista del Sud America, ragazzi, mi dispiace. Sud America.
1: Comunque, voglio dire che Google AI Overview ci dice: "No, non esistono esseri umani con 12 piedi", ma poi continua: "In anatomia umana il numero standard è 2". Sì, che mi pare giustissimo.
2: Meno male che c'è AI Overview. Grazie, se no questa AI cosa AI non la sapevo.
1: Tra l'altro, ora Google ha perso una causa in Europa, mi pare in Germania, in cui è stato stabilito che Google è responsabile di quello che dice AI Overview.
2: Ah, quindi se dice cavolate tipo perché, che non esistono uomini
1: perché,
2: 12
1: perché
2: piedi.
1: Prima Google indicizzava delle risposte delle cose che stanno su altri siti, quindi lui era solo un indicizzatore, una ricerca, non era minimamente responsabile. Se tu tipo ti cercavi come curare il morbillo, c'era scritto di prendere la trielina, tu te la bevevi e morivi, non potevi denunciare Google perché non è Google che te l'ha detto. Invece ora una sentenza in Germania a cui Google si appellerà, riporterà il caso negli Stati Uniti, ha detto che no, quello che scrive Google AI è responsabilità di Google. E non basta scrivere in piccolino, va che l'AI potrebbe dire stronzate. Perché la gente lo prende per vero. È stato anche detto, ma noi mettiamo le fonti. E poi è stato portato i numeri che nessuno clicca le fonti. E nessuno clicca le fonti non è solo una cosa che dice, sono coglioni. No, se nessuno clicca le fonti vuol dire che...
0: non stai facendo abbastanza.
1: Vuol dire che Google non sta facendo abbastanza. E quindi si deve assumere la responsabilità di quello che ha scritto. Il che è un grosso passo... in avanti contro l'IA, perché tutte le IA si tutelano scrivendo in piccolo, guarda che l'IA potrebbe scrivere puttanate.
0: Posso chiedervi una cosa?
2: Sì.
0: Ma voi tipo, quando guardate i video di YouTube, quelli informativi, dai, facciamo Will Ita, tutti guardano Will Ita o Breaking Italy, questi quattro canali.
2: Quelli di notizie.
0: Sì, quelli di notizie. Okay. Che però, sai, adesso c'è il giornalismo su YouTube, che a differenza del giornalismo su internet e su i vecchi media, ha bisogno di qualificarsi. Quindi ti dice sempre: no, ma io le metto tutte le fonti in descrizione. No, ma io, ehi, tutte le mie fonti sono in descrizione.
3: Sì, sì, sì, sì.
2: È vero, è vero.
0: La mia domanda è: voi le avete mai lette?
2: No.
1: Io a volte leggo che esistano. Cioè, tipo, faccio lo sforzo, vedo se è una fonte vagamente autorevole, cioè non è che la apro, però okay. Se c'è scritto www.universitafantastica di fighissima.com, dico ok. Se invece c'è scritto Vanity Fair, dico
0: mi puzza,
2: è un
0: mi
2: po' puzza.
0: Esatto, però esatto. È strana sta cosa,
1: è un po'
0: no?
1: Così a sentimento.
0: Cioè, è un po' anche strana sta cosa, però dal mio punto di vista, cioè, se però, come dire, questi tipi di personaggi, questi tipi di influencer su internet che fanno il giornalismo non dicono sta cosa, automaticamente vengono presi per... Cioè, non ti fidi. Allo stesso modo, se un giornalista italiano ti dice io non ne sono
1: realtà,
0: fonte, non ne parlo
1: io
0: mai.
1: Vorrei dire che secondo me non è vero, nel senso che ormai tutti i giornalisti hanno perso credibilità tantissimo, perché anche le testate,
0: anche su internet,
1: anche le testate importanti hanno il loro corrispettivo internet e scrivono gli articoli nello stesso modo di merda per acchiappare like, per...
0: Però dico, quelli
1: cliccare.
0: Che invece non nascono come giornalismo. Cioè, tipo, appunto, cito Willita, piuttosto che Breaking Italy, piuttosto che... non mi viene in mente adesso... E basta, sono questi due. Sono in Italia, normalmente.
1: Geopop,
0: bravo, Geopop. E tu saresti innervosito dal fatto che ti dicono...
1: Non fidatevi, cioè,
0: fidatevi, ora sono Geopop.
1: Dipende, secondo me se è Geopop c'è il tizio di quella cosa che dice io sono un geologo,
0: allora,
1: allora già mi fido un po' di più. Ma quando è il geologo di Geopop che parla di altro, dico

0: farò un disannuncio che ho già fatto altre volte, ovvero queste erano, non mi ricordo, artiste dell'Eurovision. Di che paese? Non mi ricordo.
1: Ma noi forse siamo i più grandi sponsor dell'Eurovision?
0: E che mi piace avere un panorama di canzoni vario. Ok. Il più possibile. Però dance, pop che spingano. E questo matcha molto con la scaletta dell'Eurovision. Però poi prendi quelli che, una volta che hai visto gli artisti che sono andati forti, vedi che questi hanno fatto anche altre canzoni oltre a quelle, okay, che hanno lavorato in gara, e dici, ma sai che sono anche carine. Questa era in gara comunque, quindi non si matcha bene con
1: ma questi. Avrà vinto? Non avrà vinto?
0: Due o tre anni fa.
2: Sì, 2023 almeno dice l'anno della canzone. Penso che sia.
1: E noi ci fidiamo?
2: No, certo.
1: Noi
2: ci fidiamo. Vabbè, assolutamente. Certo, certo.
0: Nel frattempo stanno cominciando ad arrivare degli invitati. Finalmente. Che sono venuti. Tra l'altro, mi sa che non stiamo andando in diffusione in redazione. Quindi
1: è andata così. Forse allora sono venuti solo a mangiare. Non lo so.
0: Perfetto. E a proposito di mangiare,
1: sì.
0: L'altro giorno ero in ditta. E anzi, dopo aver fatto un...
1: Che roba da anni 70 dire ditta! Scusami, ma...
0: avevamo detto di dire così.
1: Ah sì, non mi ricordavo nemmeno! Va bene,
0: tre anni fa, quando abbiamo buttato giù delle regole del mood del circolo, ci ha detto: ah, facciamo, siccome lavoriamo in questa azienda, ogni volta che citeremo questa cosa la diremo in ditta. Poi ce ne siamo un po' dimenticati. E ora Arion si stupisce.
1: Ma perché siamo dei grandi, cazzo? Mi dispiace.
0: Ci dimentichiamo delle nostre stesse
1: gang. Però c'è anche gang fantastiche. Vai,
0: dopo era in ditta, abbiamo fatto un convegno e poi siamo andati a cena fuori.
1: Ok.
0: C'erano dei colleghi stranieri, mm-hmm, ma anche, e di qui ce ne sono parecchi, colleghi italiani che vivono all'estero da anni.
1: Ok.
0: Cioè, colleghi stranieri che però succede che erano italiani. E li abbiamo portati al ristorante, no? Siamo andati lì e c'era nel menù un fusillone al pesto di pinoli. E vedo, questo collega franco-italiano, italiano che vive in Francia da anni, che spiega alla collega francese, che un fusillone sarà un grosso, come c'è il cannellone, uno grosso al centro del piatto ripieno, fusillone sarà una roba simile, no? Però questo ovviamente gliel'ha spiegato in francese, quindi io non quando poi hanno portato il piatto e il fusillone erano in realtà tanti fusilli di dimensione leggermente più grande del normale, ma comunque pasta discreta, diciamo, fatta di multipli elementi plurali, la collega francese ha detto: ma come? Scusami, non era un fusillone. Tra l'altro, la collega francese che stava pure studiando italiano, quindi si sentiva gaslightata da questa cosa. Come fusillone ce ne sono tanti. E ha detto: sì, perché il tuo collega qua non sa, ma in Italia negli ultimi tre anni il cibo, per essere buono, deve essere singolare. Non so se ci avete fatto caso.
2: In che senso?
1: Non ci siete fatto caso?
0: Nei menu. O peggio, anche i cuochi su Instagram che ti spiegano come fare uno spaghetto alla bolognese.
1: È vero.
0: Un tortellino in brodo.
2: Ah, cavolo.
1: È vero, tu dici spaghetto alla bolognese. È vero, cazzo, suona meglio.
0: Facciamoci uno spaghetto alla carbonara. Cioè, sì, uno. Facciamoci un pizzo.
1: No, questo non l'avevo mai.
2: Quello no.
1: Chiediamo il pizzo. Questo già mi interessa di più.
0: Facciamoci un pizzo. I'm Donald Trump and I approve this message. Perfetto. E io questa cosa la odio, perché è totalmente nonsense.
1: Certo, sono d'accordo.
0: E tu vedi gradualmente i ristoranti che scrivono spaghetto allo scoglio,
1: bistecco
0: al ferro con la nostra salsa, patata fritta, anello di cipolla, non lo so, pasto asciutto,
1: vabbè,
0: e via dicendo.
1: Ma lo fanno magari per far sentire meglio noi, comunque, lardellosi. E dicono: no, ma vedi che è singolare. Quindi singolare è meglio.
0: Dici, la risposta al fatto che quando fai i piatti di 231 li fai piccoli, per sottolineare il fatto che sono piccoli, li fai pure singolari.
1: Capisci? E quindi uno si sente magari, cioè in estate, io leggo, se leggessi spaghetti alla bolognese,
0: ti immagini un piatto pesante,
1: poi, capisci?
0: E tu spaghetti dici, alla bolognese non esistono.
1: Vabbè, anche tu,
0: spaghetti alla carbonara.
1: Esatto. E invece si dice
0: spaghetto,
1: spaghetto
0: alla carbonara. Carbonara. Vedi come immediatamente.
1: Cioè, più... Ah, senti già che ha due stelle Michelin.
0: Esatto.
1: E una e, per e l'altra gira in fili.
0: E
1: ti fa sentire già, ah, forse me la posso permettere, anche se siamo in estate, non dovrei mangiare troppo.
0: Però sì, esatto, è uno spaghetto.
1: Un piccolo spaghetto.
0: Quindi sì, mi spiace per il collega che è uscito dall'Italia, l'hai trovata peggiorata.
1: Ok.
0: Ma poi io adesso mi piacerebbe che mi ci sentissero della redazione, perché vorrei fare una domanda. Magari se apriamo la porta ci sentono.
1: No, mi sa che
0: adesso ci sentono un po' meglio. Forse io adesso ho una domanda. Voi quando cucinate, preparate il cibo, vi fate il tutorial nella vostra testa? Cioè dici, ah, ora tagliamo questo pomodoro. Ecco, vedi.
1: Cioè parli come se stessi in qualche maniera.
0: Ma come se stessi facendo un corso di cucina a qualcun altro. In realtà sei tu che ti stai ripetendo che cosa stai facendo.
1: Ok, come se stessi facendo un video su YouTube, diciamo.
0: E io questo trend perché parlavamo di questo trend che ora è uno spaghetto, non è più un piatto di spaghetti, è sempre singolare, no? Su nei ristoranti vai e ti dicono
1: Un bistecco, un biscotto,
0: un rigatone alla carbonara. Ecco, io mi sono accorto che quando mi faccio i tutorial dico ora calo lo spaghetto, dico,
1: no,
0: sono anch'io vittima di questa cosa.
1: Sono non posso cadere in gioco.
0: E questa cosa è terribile. Non so se anche tu ti fai il voice over mentre cucini. Io sì. Il mio voice over si sta adeguando a quello dei ristoranti fighetti. Questa cosa non mi piace. Devo tornare alla cucina proletaria, al pranzo di lavoro come quando ero studente.

0: Una canzone cortissima che ci ha posto quasi alla sprovvista, ma siamo entrati veramente.
1: È interessante come le persone non potranno mai sapere i titoli di queste canzoni, perché tra te che dici è l'Eurovision, noi che poi mettiamo canzoni cortissime,
0: perché poi sparisce il titolo, cioè doveva finire. Sì, ah, sì. Long Cool Woman di Moonlight.
2: Cioè, un anno che... Detto che abbiamo canzoni con dei nomi molto molto simpatici. Cioè, prima vabbè era
0: 12 piedi,
2: 12 piedi ninja, e adesso c'è lunga fresca
0: la donna lunghissima e fresca. Beata lei, perché in questo clip un po'.
1: Serve, però bravo, bravo che mi hai parlato di clima, Gio. Mm-hmm. Perché l'abbiamo notato tutti, sì. Da un po' di tempo, da qualche settimana, sta facendo un caldo atroce.
3: Ah sì sì.
1: Molte lobby ci direbbero è il riscaldamento globale. Palesemente lo sappiamo, ce l'ha detto Bannacci, sono tutti quegli africani che si portano il caldo africano.
0: Ma che insaccoccia era. Potevi iniziarlo in mille modi e tu hai scelto così. Ma vediamo dove andiamo a parlare con questo discorso.
1: Allora, scherzi a parte,
0: come diceva un
1: programma dei tempi. Io sono qua, io da gran uomo di scienza alla fine, voi mi conoscete, io sono la parte un po' più scientifica di questo circo volante di Poliradio, se posso dire, già il più artista, e Lorenzo...
2: Fa regia.
1: Mi piace.
0: Con la voce della coscienza.
1: Con la voce, bravo, che ci fa di, ci riporta magari sulla retta via laddove noi andiamo a sbagliare. E mi sono detto, ma non è possibile che ancora al giorno d'oggi non abbiamo risolto questo problema del riscaldamento globale? Ma veramente devo entrare in gioco io e mettermi qua e risolverlo?
0: Hai una proposta?
1: Io ne ho ben forse 3 o 4.
0: No.
1: Facciamo fino a 4. Ho 4 potenziali risposte
0: al riscaldamento globale.
1: Bro, preparati.
0: Pensa che c'è chi dice che l'AI dovrà essere trainata per dare finalmente la risposta al riscaldamento globale. Questo non serve.
1: Ci ho pensato io, ragazzi. Ci ho pensato io. Grazie.
2: Senza sapere le idee già arrivano gli applausi.
1: Capisci come siamo messi, grazie. Prima proposta. Li avete mai notati quei giganteschi ventilatori che ogni tanto si trovano nei parchi? Li avete mai visti? Nei parchi o nelle città, insomma, in certe zone delle città. Proprio dei giganteschi ventilatori.
0: No.
1: Tipo parchi eolici. Dove trovi questi?
0: Ma nelle campagne, tipo.
1: Nelle campagne, sì.
0: Quelli bianchi giganti, sì. Quelli,
1: quelli robi lì sono chiamate ventole eoliche e molto spesso vengono usate per produrre energia. Okay. Cioè tu sfrutti il vento e grazie al vento crei energia. Proposta semplice. Noi prendiamo questo processo, facciamo come nei film di un tempo, usiamo la freccia del back e usiamo un po' della nostra energy per creare un...

0: Le altre idee ce le dai dopo. Perché tu devi capire che io non studiavo anche che oggi con le fonti rinnovabili abbiamo tipo prodotto solare o anche il moto ondoso. Abbiamo a volte dell'energia che non sappiamo dove cazzo mettere. E poi quando ci serve non sappiamo, non ce l'abbiamo, tipo di notte.
1: Certo.
0: E ci sono veramente provate la qualunque per mettere da parte questa energia. C'è chi scalda cisterne di sabbia. C'è una cisterna di sabbia che, come sappiamo, quando andiamo al mare si scalda. Sì. Poi quando hai l'energia in più tu scaldi questa sabbia fortissimo e poi la notte riutilizzi quell'energia. Oppure c'è chi fa una cosa ancora più, che se ci pensi è proprio fisica 1, prendono delle gru.
1: Ma ragazzi, mi stanno cadendo ancora, c'è chi mi lancia
2: perché
1: ancora
2: vi sposate.
0: Prendono delle gru gigante in cima dei palazzi, si sollevano dei blocchi di cemento giganteschi quando c'è troppa energia e si tira su.
1: Ah,
0: e
1: il famoso esempio
0: scendono.
1: Certo, energia potenziale.
0: Quindi, visto che abbiamo tutta questa energia di troppo di giorno, e guarda caso, quando è che fa più caldo?
1: Di giorno. Lo dice anche.
0: È ottima idea usare questa energia per reversare le turbine eoliche,
1: crei fresco tutto e rimandi rimandi questo solare.
0: Ma questa è una cosa di altissima ingegneria. Ma è per questo che hai fatto arrivare degli ingegneri qua in studio?
1: No, per nulla.
0: Chiedevo, sono entrambi delle persone.
1: Cioè, il fatto che siano ingegneri non c'entra nulla e non c'entrano nulla con questo talk. Però prima o poi
0: vorremmo
1: parlare.
0: Che avessero un'opinione su questa nuova tecnica.
1: Ma secondo me non l'hanno neanche ascoltata. Perché si fanno i cazzi loro.
0: No, hanno capito, secondo me, perfettamente.
1: Non lo so. Ma magari li interroghiamo dopo, non lo so, vediamo, decidiamo. Seconda tecnica, ragazzi. Cosa usiamo noi molto spesso per riflettere il sole? L'abbiamo visto magari molto il sole.
0: Degli specchi.
1: Bravo. Però sappiamo che produrre tanti specchi è difficile. Comunque costano, è un materiale che costa.
0: Poi si rompono.
1: Ma sapete cosa costa molto poco? I fogli d'alluminio. Direi, facciamo una bellissima, gigantesca coperta di alluminio.
0: Tipo quelle
1: calata dall'alto nel polo nord, che va a ricoprire tutto quanto il globo terrestre, ma per un paio di giorni, nel senso il tempo di rimandare via un po' questo calore, e aggiustiamo tutto quanto in qualche maniera, no?
0: Non lo so,
1: io sono convinto che funzionerebbe.
2: Dicono di sì dai giudici ingegneri.
1: I giudici ingegneri dicono assolutamente, è già stato realizzato in qualche sorta di maniera.
0: Bisogna mandarla, però, cioè, se tu schermi la terra,
1: sì,
0: bisogna mandarla da qualche parte questa energia.
1: Se ne vado a fanculo.
0: Perché non scaldiamo? Scusami, tu non guardi abbastanza in grande. Orca. Perché non usarla per scaldare pianeti inabitabili quali Marte o la Luna?
2: Bellissima,
0: o scaldare
2: chiamata.
0: Noi d'inverno. Però rimane il problema di immagazzinarla.
1: Minchia, vabbè.
0: Scaldiamo la luna d'estate.
1: Esatto, ce la rimandiamo d'inverno. Ma no, la rifletti verso Marte. Cioè Marte ci impiega circa 6 mesi, no? Te d'estate la riprendi e poi quando in Marte fa il tempo a tornare
0: secondo me
1: stiamo tutti in mezzo.
0: Dire che quella dei paleoliche secondo me era un po' più immediata. Ma è già ora di ascoltare una canzone, magari ce la dici dopo la terza idea.
1: Va bene, facciamo così allora, la dirò sicuramente dopo. Ah no, ma manca ancora tutto quell'ingresso di sigla, scusatemi, mi sono veramente scordato. Ah, la quarta era comunque un pompino nel caso, se vi interessava, però.
0: Ma cosa vuol dire?

0: Fanboy.
1: Fanboy, di esatto, Prince. E che sono arrivati un sacco di ospiti che, nonostante la laurea in ingegneria, non riusciamo a cuffiare.
0: No.
1: Tra l'altro, loro non hanno colpa.
0: Questa canzone continua la serie di canzoni con una traduzione divertente. Perché okay. Fanboy è tipo uomo femmina.
2: Sì. Uomo femmina.
1: Credo
2: uomo
1: che in questo caso fosse abbastanza letterale.
2: Assolutamente. Ma lasciamo da parte il talk che ho detto prima, anche se devo essere sincero, l'ultima proposta che avrei fatto era una proposta vera che ho letto, che
0: Pompino dice.
2: No, il Pompino no, lascia stare il Pompino. Quella era una cazzata, mi sa. C'era un'ultima proposta vera che voglio qua ci tengo, perché comunque vogliamo fare ogni tanto pochissima informazione, ma ci teniamo a farla, e che sarebbe cercare di far congelare l'Artico. Oh, wow, mi sento ora sì che sogniamo. Altro che mettere da dove ho preso queste informazioni.
1: Non sono le fonti, è la base che ci metti sotto. La base è le ricostruzioni in 3D, secondo me.
2: Mi sembra giusto. Se tu fai congelare l'Artico o insomma quello che è per lui, l'Antartico, quello che volete, non solo con l'acqua pura così, ma acqua e sale. Se mi ricordo bene, adesso non sono andato più a rileggere molto l'informazione, lo spessore del ghiaccio dovrebbe teoricamente aumentare e dovrebbe impiegare più tempo a sciogliersi, e questa cosa aiuta perché riflette molto di più la luce che
1: questa
2: è
1: mi sa la classica premessa di un film dove poi tutti diventano zombie.
3: Sì.
1: Cioè, no, che inizia con qualcuno strano, che ha un'idea scientifica incredibile e poi dopo c'è tipo 10 anni dopo e c'erano degli zombie in giro. Me ne vengono in mente più di uno di
2: non lo so perché siamo finiti subito così, ma accetto la cosa. Ragazzi, oggi è una puntata speciale. È una puntata speciale perché è la puntata finale di questa stagione, forse sessione.
1: Che dura un'ora e mezza.
2: Un'ora e mezza, ma possiamo tranquillamente andare, chi se ne fotte del programma che c'è dopo.
1: Johnny, vaffanculo.
2: Vaffanculo, assolutamente. E quindi ho deciso di portare ospiti. Ho deciso di invitare degli ospiti per parlare di determinate cose con loro. Il primo ospite, però, non ho deciso di invitarlo io. Si è autoinvitato. Ah. Letteralmente si è autoinvitato. Vorrei presentarvela. È una mia amica e collega di lavoro, quindi collega anche di Joe in qualche maniera. La
1: dottoressa.
2: La dottoressa Donna Letizia. Donna Letizia.
4: Ciao!
2: Poi devi avvicinarti abbastanza a Letizia.
4: Ciao.
2: Donna Letizia. Al microfono.
1: Dottoressa!
2: Dottoressa Donna Letizia al microfono. Dovete sapere che Letizia, non so, tu forse Gio lo sa, Letizia è forse una delle nostre più grandi ascoltatrici, diciamo, almeno dal lato del mio pubblico. Poi c'è il pubblico di Gio che non so.
1: E quest'anno secondo me non c'è.
2: Ah, vabbè,
1: secondo me c'è solo Letizia che ci ascolta.
4: Il mio primato.
2: Ci sta, molto buono. Letizia, innanzitutto vorrei chiederti, qual è, se ti ricordi, innanzitutto, perché l'ultimo ospite che abbiamo avuto, che è anche lei qui in onda con noi, qual è il format più forte che c'è al Circo Volante di Poliradio di questa stagione? Aia.
4: Il tramezzino.
2: Ok, meno male, lo sappiamo. Bene, dovete sapere che Letizia...
4: mi piaceva l'accoltellamento morale.
2: Che era palesemente un modo di accoltellare donne. Ci sta, ci sta, e mi piace come cosa. Ognuno allora, il suo.
1: Anch'io sono un grande fan dell'accoltellamento morale. L'unico dubbio che abbiamo sempre avuto è che a volte fosse un po' sessista. Ma il fatto che è piaciuto a Letizia, che era una donna, l'ultima volta che ho controllato.
2: Donna Letizia, come mi si vuol dire.
1: Questo significa bene.
2: Molto bene, addirittura. Beh, dovete sapere che Letizia se l'è un po' presa con me, perché non ho... per 3 anni, perché lei lo segue dall'inizio, dagli albori, da quando c'erano le lesbiche nel nostro programma, ha deciso di prendersela, perché a quanto pare io non l'ho mai invitata, giusto?
4: Confermo.
2: Ma è vero che ti sei offesa tantissimo?
4: No.
2: Allora era una cazzata, allora possiamo
3: allora può andare via.
2: Allora possiamo veramente mandarla via. E quindi io mi sono dovuto inventare in qualche maniera un talk, un qualcosa di cui parlare con lei, con Letizia, ma che cosa farle fare? Letizia io la conosco per vari tipi di sfaccettature. Uno dei campi più forti in cui Letizia lavora è la culinaria. Dovete sapere che Letizia è un'esperta, ma di livelli astronomici, del riso. Lei il riso lo sa cucinare in maniere diverse. E tu, Gio, hai mai sentito il riso freddo?
1: Certo, sì.
2: Hai mai sentito dire che possa diventare risotto?
1: In che senso?
2: Dimmi, Letizia, in che senso il riso freddo
1: aspetta,
2: può diventare un risotto?
1: Io mi aspetto un risotto che poi si raffredda, quindi diventa un riso freddo, ma un riso freddo che diventa risotto no. Sono interessato, perché poi il riso, essendo singolare, è un piatto di un certo livello.
2: Certo.
4: È molto semplice.
2: Vai, spiegaci subito come fa un risotto a diventare riso e a diventare risotto.
4: Allora, intanto parto col dire che è la mia schiscetta preferita.
2: È la sua schiscetta preferita, quindi ragazzi facciamo attenzione, eh?
4: Almeno una o due volte a settimana mi porto il riso, tant'è che oggi che cosa ho mangiato, raga? Riso.
2: Confermano, bistecca.
4: Riso bianco, basmati rigorosamente, scolato con i ceci a loro volta scolati.
2: Ok, allora la mia domanda è, quando è che un riso si definisce risotto?
4: Allora, secondo me l'ingrediente distintivo di un risotto è il brodo.
2: Aspetta un attimo. Aspetta, perché tu pensi di aver capito, aver detto: ah, allora c'è arrivata, allora lo sa. Puoi spiegarmi come si utilizza il brodo all'interno di questo risotto? Fammi un esempio, dimmi tu, scegli tu come.
4: Serve per sfumare.
2: Joe, sfumare. A me hanno detto, hanno sempre insegnato che è il vino che sfuma.
1: E il riso, il brodo lo usi per cucinare.
2: Però vorrei ancora capire, cioè, cosa intendi?
1: Sono ancora confuso.
2: Sì, anch'io sono confuso, quindi vorrei.
4: Ma è molto
2: più...
4: semplice. È molto
2: Senti,
4: semplice.
2: Prego.
4: Tu cuoci il riso.
1: Normalmente nell'acqua.
2: Ok.
4: L'acqua perché costa di meno. Quindi tu fai cuocere il riso, lo scoli.
2: Sì.
4: E poi lo ripassi in padella. Con... gli dai un giro di brodo. Così.
2: Ma un giro di brodo come fosse un giro d'olio? Non ho capito.
1: Lo sfumi con correttamente come tu prima, lo sfuma col brodo.
2: Ok.
4: Sì, ma... Io ve l'ho detto come si fa. Si fa così.
2: Ok, ma.
4: Niente, ovviamente il tipo di riso è assolutamente il riso basmati.
2: Ah, non c'è. Quei risi possono essere presi e mandati.
1: Quando vai nei risi c'è scritto tipo, che ne so, arborio indicato per risotti, vialone indicato per. Sul riso basmati c'è scritto grande: non usare per i risotti, che cazzo fai?
4: Vabbè, ma siamo tutti un po' vittime del capitalismo. Cioè, se tu davvero ti fidi di quello che c'è scritto sull'etichetta, è un problema.
1: Sì.
4: Il riso
1: sì,
4: basmati sì. È perfetto per questo tipo di risotto.
2: Ma per ogni tipo di. Cioè,
4: però è versatile, è versatile.
2: Cioè, la cosa più versatile del mondo può funzionare sia come riso che come stappa lavandini. Non sto. O è sempre comunque solo nell'ambito del riso che funziona bene.
4: No, nell'ambito culinario, è perfetto.
2: Ma tipo tu il
4: non ho mai
2: riso
4: comprato un altro tipo di riso, quindi
2: ah, non ok, posso. Ok. Ma sei consapevole che esistono altri tipi di riso?
4: Credo di sì.
2: Credi di sì. Sì. Interessante.
4: Ah no, forse sai cosa? Forse in dispensa ho un pacco di riso Roma.
2: Ma riso Roma non credo sia più una marca.
1: Sì, no, riso Roma è un tipo di riso. È un tipo
4: vedi
1: di riso.
4: Che sei tu che non ne sai. Io ne so di riso.
2: Allora,
1: è il tipico riso che i fuori sede cosa. Si ritrovano in fondo alla dispensa lasciato da qualcuno prima di loro.
4: Questa era dell'inquilino precedente.
1: Insieme al cane Airoli, insieme a questi risi che sì. Si sa bene chi ha comprato.
4: Non ricordo di averlo comprato, eppure c'è, sono abbastanza sicura, te lo porto.
2: Non credo che sia più ok mangiarlo, secondo me, Letizia. Direi di possiamo evitarlo.
1: Ma io vorrei chiedere al pubblico qua in studio qual è il loro riso preferito.
2: Il mio riso. Perché gli altri sono tutti figli, a quanto pare.
4: C'è solo una risposta corretta.
0: A me piace il riso Scotti.
1: Ma no, di marca. Tipo
0: il riso Scotti.
2: È un altro che mi sa che non sa.
4: Siamo
2: non
4: così
2: sa.
4: Consapevoli della differenza tra marca e tipo di riso.
0: Ma tra l'altro, cioè, io sono un fuoriserie. Ma che cavolo ne so di che riso bisogna
1: comprare?
0: Compri
1: uno a caso.
0: Ne prendo uno, quello che
4: quello
0: cuoce
4: che
0: prima.
4: Meno. E quello.
0: Quello.
4: Bravissimo, perché ricordiamoci che ho avuto esperienze tragiche. Riso parboiled.
1: No.
2: Paraboil.
1: Buttatela fuori.
2: Sì, veramente. Paraboil. Ma che cazzo è? È un riso da ritardato.
3: Ma per i risotti direi vialone nano.
1: Oh, finalmente.
2: Questo è infatti il ragazzo dei baffi. Il ragazzo dei baffi, non voglio spoilerare chi è, perché comunque è passato già da questi microfoni. È la grande surprise. E il ragazzo di Avellino invece?
5: No, arborea.
1: Arborio, ok. Ci
2: l'importante, sta. Ragazzi, è che non usate il riso nero per farlo, sennò credo venga un disastro.
1: Il riso venere
2: lo usate
4: per. Io ho provato a farlo anche col riso venere.
2: Sì, ma.
1: No, col tuo metodo
2: funziona. Però, come dire, funzionerebbe male se poi tu vai da tipo. Chi è uno chef famoso? Non lo so.
0: È Bruno Barbieri.
2: Bruno Barbieri, quel gnomo.
1: Ciao Bruno, mi fai un riso.
2: Con freddo. Un risotto o riso. Però con la mia tecnica. Con riso
4: secondo
2: nero.
4: Me apprezzerebbe l'inventiva. Potrei proporlo a Masterchef.
2: Non lo so.
1: Sai cosa mi ricorda? Questa è la classica situazione in cui tu fai un video su TikTok che va viralissimo e il commento medio è: buono, ma non chiamare il risotto! Come la gente che mette il prezzemolo nell'aglio, olio e peperoncino. Ah, che cazzo fai? questo.
2: Ma
1: buono, ma non chiamarlo risotto!
2: Gio?
1: Questo è il commento medio, questo è il modo in cui vanno letti, perché è il modo in cui lo stavano scrivendo.
2: Abbiamo ancora tempo per continuare il talk, come è meglio andare in musica, DJ Lorenzino? Perché io sono pronto, ho cambiato 12 volte questo talk che volevo fare con Letizia e adesso mi è venuta in mente ancora un'altra cosa da farle fare.
0: Come volete. Se vuole, magari andiamo in musica.
1: Io andrei in musica adesso, così fai un po' di
2: ordine. Andiamo in musica, riordiniamo le idee, e poi ci buttiamo proprio per sacagnarla in qualche maniera.
1: Giustissimo.

0: sono entrambe sgasate.
1: Tyler the Creator su Poliradio.
2: I don't love you anymore. È una bellissima canzone, nel caso vi sentiate. In fuori onda ho fatto sentire a Letizia. Cosa sta succedendo?
3: Non so come, ce ne abbiamo messo giù le cuffie che erano in ordine.
2: È bastato
3: pochissimo. Ci siamo girati un attimo ed erano date.
2: Tutto strano.
1: Ok, ci siamo.
2: Abbiamo fatto, cioè, sempre per verificare che Letizia è una grande cuoca, è una grande persona capace di riconoscere i sapori. Intenditrice, grazie veramente. Le avevo chiesto, cioè lei più volte mi ha detto: io non so riconoscere Coca-Cola o Pepsi. Le ho fatto assaggiare Coca-Cola o Pepsi. Ora, onesta, al microfono, veramente non senti la differenza di sapori?
0: Sono la stessa cosa, una la versione sgasata dell'altra.
2: Io non ci credo.
3: Allora,
2: io non ci credo.
1: Questo può essere per il fatto che la Coca-Cola era effettivamente aperta da un po'.
2: No, ma la sgasatura, ok. Cioè, è l'unica cosa che è riuscita a riconoscere.
3: Ma c'è un bias, capisci che il test è fallato?
2: Ma non
3: devono essere
2: non
3: entrambe essere fresche di bottiglia.
2: Un po' strano.
0: Sono d'accordo.
2: Ok, mi sento un po' stranito.
3: Vorrei, cioè, allora, il fatto che poi dobbiamo venire qua e farlo assaggiare a tutti, fare un blind test, buio e contro buio, per avere qua.
0: Neanche tu le distingueresti, Orion.
2: Sì, io te lo posso già assaggiare adesso. E te lo dico senza avere problemi.
1: Ok.
3: Me le ha versate lui, quindi salve.
2: Coca-Cola. Pepsi.
3: Bravissimo!
2: Cioè, non c'è nessuno che può controverificare. Cioè,
3: lo sa solo lui qual era.
2: Però
3: quale?
2: Ma quella sgasata era Coca-Cola, per tua informazione.
0: L'hai detto solo per fare il fenomeno.
2: Non sto facendo il fenomeno per nulla. Gio,
3: sì.
2: Ti ricordi che anni fa un tuo coinquilino, stai lì Letizia, tu sei ancora parte di questo strano e maledetto gioco. Ti ricordi quando anni fa un tuo collega, un tuo coinquilino non poteva, per un certo periodo non ha potuto mangiare pasta o riso?
3: Sì.
2: E dovette sostituire
3: riso. Sì, sì, sì.
2: E lui disse,
3: sosteneva questo luminare dell'ingegneria, che qualunque pasta può essere sostituita con il pollo.
2: Bravissimo. Ora io voglio essere qua con Letizia. Vorrei che tutti noi che siamo qua.
3: Vuoi che elenco un po' delle ricette?
2: Aspetta un attimo. Okay. Vorrei fare una cosa al contrario. Dato che Letizia, come abbiamo capito, è la regina. Possiamo dirci, sì. La regina del riso.
3: Del riso, signori.
2: Che risate che ci fa fare.
3: Che risaie.
2: Ah, che risaie. Anche perché lei è di Cervia. Dove ci sono grandi risaie, forse. No, sono le saline, scusami, è vero.
4: Dove è Cervia?
2: Tra
4: No, mi dice, ma come? Non conosco dove
2: è. Si trova tra Stambecchia.
4: Ah, ma potevi dirlo subito, no?
2: Bastava dirlo, facile facile. Io vi chiederei di fare un gioco al contrario. E la nostra Letizia ci saprà dire se delle ricette col pollo possono essere semplicemente sostituite con riso. Cioè, se lei, dal suo punto di vista, se io prendo quel pollo,
3: sì,
2: lo butto via, perché poi il pollo è anche poco igienico e
3: sì,
2: tutto
3: sì,
2: il resto,
3: sì, lo studiamo col riso.
2: Esatto. Però chiederei, dato che è una roba che mi sta venendo così, a ognuno di voi di pensare a una ricetta col pollo e noi gli chiediamo se si può sostituire col riso.
3: Perfetto.
2: Parto io per farvi vedere. Io vado sul più semplice, me lo gioco subito così non me lo dice nessun altro. Pollo alla cacciatora, che tu non saprai neanche che cazzo è, era veramente palese. Il pollo alla cacciatora è un pollo.
3: Si vede che non frequenti la mensa.
2: No, mai.
3: È tipo
2: mai.
3: Ogni settimana. Cioè.
2: È un pollo fatto col pomodoro, con il formaggio, quasi alla pizzaiola, credo.
3: Sì, però va anche cotto nel vino.
2: Ah, esatto, va anche cotto.
4: Ma sfuma.
3: No, va proprio bollito.
2: Bollito nel vino. Cioè, come faresti tu? Cioè, che sfumi col brodo, ma cuoci nel vino. No. Capisci? Questo pollo, quindi il pollo alla cacciatora. Guarda, ti faccio anche. Guarda, prendo anche una foto per farti capire.
4: Sta cercando molto.
3: Pollo alla cacciatora. E poi Elio nella dattilografia non vanno proprio bene a braccetto.
2: Scusatemi.
4: Layout overview dice.
2: Vedi, ci sono anche delle olive. Che dici tu?
0: Beh, sì, top.
2: Cioè, ti prego, parla almeno un pochino più vicino al microfono. Capisco che
3: c'entra, basta.
2: No, basta che stai vicino.
0: Sì. Ah, sì, mi sembra perfettamente intercambiabile con la pasta.
2: Non con la con il riso.
0: Con il riso? Ah, ancora meglio.
2: Ancora meglio?
0: Ancora meglio, perché c'è anche una componente telefonica, come direbbe Chiara.
5: Ah, quella è un'altra ricetta.
2: Io non so di cosa stanno parlando.
0: Hai detto che c'è del formaggio?
2: Può darsi?
3: Non lo so. Che
2: no, forse no. Forse
0: ce lo metterai del formaggio, se sta bene, secondo me.
2: Va bene. Qualcuno ha le altre ricette?
4: Io ho una ricetta molto interessante. Cioè, la piadina col pollo.
6: e l'insalata e il pomodoro, okay, la salsa yogurt.
0: No, tipo un kebab, vado con la piada.
2: Sì, ma al posto del pollo,
6: sì,
2: riso. Ci sta o non ci sta?
0: No, no, il riso nella piada no, dai.
6: E perché non l'hai mai provato?
2: Ma perché è la classica, è la romagnola, la piada è sacra. La piada è sacra.
3: Pensa quando vai al sushi e hai i temaki. Mm. Sono quelli no, iconi, con l'alga, tonno, il riso.
2: Sì, sì, sì, sì, sì,
3: e
2: sì, sì, sì.
3: Il pesce, quello. Non è forse quella una sorta di piada con il riso? Se ci pensi attentamente.
6: È verissimo.
3: Alla fine, tu pensa avere una piada, poi la ricopri di riso, la voltizzi tipo temaki e ci metti dentro il gambero fritto. Cioè,
2: io insomma, è una cosa.
3: Ho un'altra ricetta.
2: Vai, Joe.
3: A pensarci prima, il tramezzino. Tramezzino con, abbiamo visto, pollo e bacon, va tanto forte. Quindi dovrebbe diventare riso e bacon.
2: Riso e maionese. Sì, perché la maionese è un classico del tramezzino.
3: Io spero che tu oggi ci abbia portato un tramezzino, riso, bacon e maionese.
2: Sì, sarebbe veramente gradita come
0: no
2: cosa.
0: No spoiler.
2: Ok,
0: spoiler.
2: Meno male, meno male, meno male. Tramezzino, riso e bacon ci sta?
0: Ma sono due fonti di carboidrati.
2: Allora, quindi c'è chi fa riso, patate e cozze, quindi veramente non rompiamo i coglioni su, cioè, sono due fonti, dillo a tutti i pugliesi che conosci. Quindi
0: okay. No.
2: No, no, ok. Giusy, vieni qua al microfono o vai pure là. Non però in quello perché la gente noi siamo contro l'utilizzo di quel microfono.
6: Vieni vicino.
2: Vieni all'altro vieni microfono. Tu stai così lontano dal microfono perché avevi qualche problema con le spugne? No, so che c'è chi ha tipo le ansie della spugna nel microfono. Non so perché.
0: No.
2: Ok, no, non capivo perché.
3: Se la togliamo, cioè vai.
2: Puoi parlare. È pure peggio. Ok, stranissimo questa cosa. Giusy, il nostro mio secondo collega e amico. A differenza di Chiara, che è solo collega. Tu hai, che pollo hai da proporre alla nostra chefs?
4: Beh, c'è una roba che è fattuale e scambiabile.
2: No, non lo devi decidere tu.
4: No, è proprio
2: la sentenza della pietra.
4: Insalata di pollo, insalata di riso.
2: Ascoltami. Non puoi prendere tu le redini di questo programma. Fatto. Lei cos'è
3: c'è
2: qua?
3: Un'insalata di pollo tipo una Caesar salad. Una Caesar salad però con riso al posto del pollo.
0: Riso insalata Giusy no.
4: No, ma vabbè, no. Scusa, abbiamo difeso riso, patate e cozze settimana scorsa. Risultata ora no. Cioè due anni di
3: chi ha fatto di male riso, patate e cozze.
2: È Campano, è Giuseppe Campano nel caso, se non
0: no,
2: l'aveste
0: scusami,
2: capito.
0: Scusami, no, ti dico perché però allora, cioè secondo me c'è un problema di fondo che più
2: ho
0: volte mi è capitato
2: discussione,
0: perché io mi sbaglio spesso e mi dimentico che poi la schiscetta me la devo riscaldare
3: e mette il riso.
0: Però poi cosa fai? Lo mangi freddo? Lo mangi, cioè io lo vorrei mangiare caldo, perché io non mangio le insalate fredde di riso. Non mi piacciono.
2: Questo è un layer che affronteremo a una stagione che non esiste, però cioè, affronteremo.
3: Scusami, fammi capire, tu arrivi in area break dell'ufficio con la tua insalata di riso e la metti in microonde.
0: Allora, a parte che io faccio solo risotti.
2: Quel suo tipo di
3: cioè,
2: risotto.
3: Tu fai un'insalata di riso, la chiami risotto e improvvisamente la puoi scaldare.
2: Puoi scaldare. Ah, è per questo, tutto è fatto per questo? Cioè, tu modifichi il nome chiamandoli risotto per far sì che tu li possa scaldare?
0: Ma pure l'insalata di riso si può scaldare.
2: No, questa è una pazzia.
4: Tu mi stai dicendo, tu arrivi, riso, pomodorini, mais, tonno e dice, ora me lo schiaffo in microonde.
0: Certo.
2: Strano.
3: Con 36 magari, gradi fuori.
0: Magari freddo da frigo.
4: In forno lo so, mettiamo.
2: Chiara, no. Sì. Tu hai una ricetta col pollo che...
0: Ho una soluzione per Letizia, visto che ama il microonde. Il cordon bleu.
2: Ma nel cordon bleu c'è il pollo?
0: Certo.
6: Ci può essere.
2: Ok, quindi un cordon bleu a base di riso.
0: Questo lo metterò.
2: Sembra una cazzata, sono solo amiche.
0: È buonissimo. Allora, è buonissimo.
2: Sono a posto così, sento di essere veramente a posto così. Ma voglio ringraziare.
3: Cos'è il cordon bleu se non una lubianska di pollo?
2: Bravo. Stranissimo. Bravo. Letizia. Innanzitutto ti ringrazio di essere stata ai nostri microfoni.
0: Grazie.
2: Ti ringrazio per aver confuso un sacco le idee alle persone che amano il riso e che ogni giorno lo mangiano, a tutti quei palestrati che dicono cazzo il riso è la cosa.
3: Sono arrivati
2: importante.
3: Dei commenti agghiaccianti, sì, tipo... dice, ma che cazzo state dicendo.
2: Maledetta quella, cacciatela via, non si può più sentire. Vorrei farti un'ultima domanda, questa invece è un po' più personale. Sentirai l'assenza del circo volante?
0: Tantissimo. Non sono in lacrime solo perché devo ancora recuperare l'episodio di settimana scorsa, quindi per me ci sarà.
2: Sei effettivamente al penultimo episodio?
0: Sì, direi di essere in pari.
2: Speriamo perché qua comunque
0: poi
2: arriva.
0: Possiamo controllare lo Spotify.
2: E niente, ti ringrazio di essere stata ai nostri microfoni.
0: Grazie.
2: ti direi una prossima volta. Però non...
0: Per favore.
2: È da capire, è veramente da capire.
3: Se facciamo uno speciale, lei invitiamo.
0: Io ci spero.
2: Sì, sì. Quella volta, la prossima volta con la
3: in
2: pasta.
3: Lo facciamo.
2: Sì, qualcosa del genere.

0: The Endless Knot di Haken. L'ho detto Haken. Giusto.
1: Giustissimo, Haken. Giustissimo.
2: Haken. Haken. Come direbbe Hitler. Haken.
1: No, no, ma no,
2: no,
1: ma
2: no, no, no, no, niente Hitler.
0: E adesso va in onda la attesissima.
2: Oh, madonna.
0: Strepitosa.
2: Ehi.
0: Finalissima.
2: Oh.
0: Del tasting dei tramezzini.
1: È proprio vero, è proprio vero. È proprio verissimo. E non siamo neanche in studio perché ci sono talmente tanti partecipanti e talmente tanti concorrenti che non sarebbe stato possibile effettuare questa operazione da dentro lo studio 1 di Poliradio. Abbiamo conquistato la redazione. Chiudiamo la porta per evitare che qualcuno entri urlando, bestemmiando, che come potete abbiamo verificato che è una probabilità superiore a zero e quindi già troppo alta. Abbiamo una quantità di tramezzini, abbiamo una quantità di ospiti che hanno portato i loro...
2: Sono veramente un sacco. Io
1: sono veramente un sacco. Infatti ci daranno una mano perché...
2: Ah, okay, no, ok.
1: Poi ceniamo tramezzini praticamente. Ma prima vorrei introdurre una persona molto importante.
2: Ti ascolto.
1: Mario.
2: Mario!
1: Mario avrà un compito importantissimo. Che è aiutarmi a leggere la classifica delle puntate, perché in tutta la serie, chi non se ne fosse accorto, abbiamo degustato i tramezzini più disparati.
2: E disperati.
1: Disperati. E abbiamo una classifica, abbiamo un vincitore ufficiale di questa gara e vorrei che tu leggessi il podio di questa gara di tramezzini fino ad oggi.
2: Fino a today.
3: Allora, la classifica recita...
2: Sembra che hai fatto radio, Mario.
3: Un po', pochino. Okay. Qualche DAO ogni tanto. Al terzo posto, rullo di tamburi. Rullo di tamburello in regia.
2: Rullo di tamburelli.
3: Tacchino, yogurt e pomodori.
2: Pazzesco.
3: E il pubblico è
2: veramente invisibile. Lo sento che sta applaudendo.
3: Al secondo posto, non così lontano dal primo.
2: Quanti punti di differenza se sai fare i calcoli?
3: 0,06 di differenza dal primo, quindi era veramente tosta. Kebab, pomodoro e cipolla. Che
2: quindi internazionali anche, poco razzisti noi. Per circolante, grazie.
3: Che alla fine è un kebab senza salse e senza insalata.
2: No, perché devi sapere, tu si vede che non ci ascolti spesso, nei tramezzini c'è sempre la maionese.
3: No, però io intendo le tipiche salse del kebab, quindi salsa yogurt, piccante.
2: Okay. Vuoi farci una piccola recita?
3: No.
2: Okay, scusa. Perdono.
3: Va bene, arriviamo al fatidico momento del primo classificato.
2: Rullo di tamburi.
3: Soppressa e asiago.
2: Olè!
1: Grazie Mario. Dovete capire che questo concorso non è un concorso, è una kermesse. Come una kermesse, un po' come il Festival di Sanremo, tutto quello che è avvenuto nelle serate precedenti si annulla e vale solo quello che avverrà oggi alla vera finale di tramezzini.
2: 18 episodi per nulla mi verrebbe
1: esatto,
2: da dire.
1: Esatto. Io comincerei subito chiedendo a Erion stesso. Erion, che cosa ci hai portato?
2: Interessante. Io direi che ho portato proprio questi tramezzini qua, che il pubblico potrà notare, sono fatti con del pane... comunque azimo, no, una pane azimo.
1: Azimo,
2: no,
1: okay.
2: pane
1: Integrale.
2: Integrale, grazie. E al proprio interno contengono il pulled chicken.
1: Sì.
2: Il bacon. E le ova.
1: Uova sode. Perfetto. Noi sai che oggi faremo delle votazioni un po' più rapide, ma
2: okay,
1: dovendo ipotizzare i nostri soliti voti, no?
2: Sì.
1: Livello di riempimento, esperienza sensoriale e gusto.
2: Me li ricordo.
1: Qual è secondo te la qualità di punta, la top feature and benefit di questo?
2: Allora, palesemente secondo me va sul gusto.
1: Sul gusto?
2: L'estetica non mi sta...
1: Qua ci sono quattro tramezzini, abbiamo dei volontari per l'assaggio oltre... Due oltre a noi due, suppongo.
2: Ci servono due persone, chicken...
1: Nessuno. Quindi...
2: Dai Mario, veramente, non mi farà arrabbiare. Io
1: nel frattempo lo assaggio.
2: Vai, assaggiatelo pure. Non che i vostri voti.
1: Io direi che contro ogni aspettativa, Mario può confermare.
3: Confermo.
1: Il livello di riempimento è forse il suo valore di punta.
2: Qua dicono buonissimo.
4: Buonissimo.
1: È veramente pieno.
2: Ma di salsa? Ma che salsa doveva esserci?
4: Maionese?
2: Penso sarà di nuovo maionese, ma porco due, basta.
1: Ma alla fine cos'è la maionese se non uova? Quindi di fatto stavolta in un certo senso è dichiarato.
2: No, non mente.
4: Vedo anche le uova sulle dita.
3: Sì, molto sottili,
2: io
3: ma
2: le vedo, mi danno fastidio.
4: Perché?
2: Non lo so. Sento una ridondanza di sapori.
1: Però io gli darei comunque un 8 perché era. Anzi, 8 e mezzo perché era pienissimo. Qua che voto, su che voti stiamo?
2: 8 e mezzo, un po'. Riempimento?
3: Sì, 8.
1: No, un po' per tutto.
2: Ah, io sono più basso. A me non è. Boh, 6 e mezzo.
1: Allora siamo su 8 più perché qua c'è un 8 e mezzo, 8 e 8, 8 e mezzo. Perfetto.
2: Andiamo avanti.
1: Avanti. Già che sei qui, tu che cosa ci hai proposto? Tu sei?
5: Chiara.
1: Chiara, che cosa ci proponi?
5: Allora, io ho sbagliato tutto oggi perché sono andata da Herbert per prendermi il pranzo e ho preso il tramezzino con salmone. Ma quella è la fine che ha fatto.
2: È questo qua scuro?
5: Sì.
1: Ma è parente di quelli?
5: È parente di quello che è sempre sfracellato, quindi si potrebbe assaggiare quello.
1: Possiamo provare ad assaggiare questo qua anche se si è sfracellato. Allora, diciamo che come tu saprai sicuramente, un parametro è l'esperienza sensoriale, che in questo caso è chiaramente molto scarsa.
2: È terribile.
1: Lady, ti prego.
2: Letizia sta venendo ad assaggiarne uno. Ah, ok, no. Cosa sta succedendo? Stiamo cercando qual è l'informazione. Vabbè. Qualcuno vuole venire ad assaggiare questo. Allora, dovrebbe essere al salmone?
1: Sa di pane integrale, non so se il salmone è scappato via.
5: Vabbè, ma perché è molto dietetico, sono anche segnate le calorie.
1: Ottimo. Si sta distruggendo in una maniera.
2: Chiederei dietro, per conferma, c'è veramente il salmone? Dovrebbe esserci il salmone?
4: Sì,
2: sembra una cazzata, non c'è il salmone.
1: Qua il salmone non c'è mai stato.
2: No.
1: Vabbè, barbabietola e pomodori? Così a stima?
2: No. Barbabietola, rucola.
5: Ho sbagliato, è quello vegano.
2: Eccoci qua. Sembrava un po' strano.
1: Noi non abbiamo nulla contro i vegani. Questo tramezzino era veramente terribile. 3 e mezzo.
2: Sì, abbassava. 3 e mezzo, vabbè. Grazie.
1: Perfetto,
2: così.
1: Grazie
2: Andiamo
1: mille.
2: Avanti.
1: Letizia, visto che ti sei sentita così, in dovere di intervenire, tu cosa ci hai portato?
5: Allora. No. Il mio è molto basic, perché secondo me la semplicità vince.
2: Ok.
1: Siamo passati da porgere le 2 microfoni a non dare.
5: Allora, direi.
2: Era scuro?
1: L'ha perso.
5: Questo.
2: Ok, ci sapresti scrivere con cosa dentro?
5: Sono solo 2 ingredienti.
2: Vai.
5: Il tonno e il formaggio.
2: La maionese.
1: Attenzione, qua classico esempio di maionese non dichiarata.
2: Non c'è, ma l'hai fatto proprio tu?
5: No, l'ho comprato per.
1: Allora sono questi due e quei due là?
2: Sono questi due, basta. Allora,
1: io ne porto uno al nostro regista che non ha ancora assaggiato niente.
3: Grazie.
1: Perché insomma anche il suo giudizio è importante.
3: Che sto facendo il notaio nel mentre.
1: Sta facendo anche.
2: Veramente terribile, grazie Chiara.
1: Io ormai questo è il piatto delle briciole.
2: Vai. Sembriamo 2 ciccioni però a mangiare solo noi. La gente, signori, potete venire a provarlo. Non volete. Avete caldo? Qual è il problema?
1: No, loro aspettano, crediamo il vincitore per mangiare solo quello.
2: Ah, ok, mi sembra onesto.
1: Quale?
2: Questo è tonno e formaggio. No, questo qua.
1: Vai, quello là anche, quei due là.
2: No, questi due anche?
1: Sì, sì. Okay. Vai.
2: Assaggia pure. Assaggia.
1: Tonno e formaggio.
2: Innanzitutto, che estetica pensi che abbia?
6: Ma non mi piace molto il pane scuro, cioè è troppo razzismo, scuro, troppo
2: razzismo,
6: scuro.
2: Razzismo, vero, un po'
6: la punta a punta.
2: La punta a punta.
6: Posso?
2: Vai.
1: Posso dire che l'estetica era molto valida, il gusto sa di quello che deve sapere, però poi c'è pane. Un overhead di pane infinito.
2: Meno male.
6: Riempimento basso.
2: Ma l'hai preparato buono. Tutta sola, Letizia?
1: L'ha comprato del. Mi fa molto ridere una cosa. Che nel posto lì dove c'è la nostra ditta, che molti di noi condividiamo, ci sono variati negozi. Uno di questi è Tramezzini, si chiama.
2: Ah, bene così.
1: E tutti sono andati a comprarli da un altro che è Herbert. Cioè, forse c'è stato un errore.
5: Ce ne siamo dimenticate. Abbiamo detto che idea geniale, andiamo da Herbert e prendiamo i tramezzini. È stata un'idea bellissima di Chiara. Io ero molto casata, sarei andata al Carrefour.
2: Grandi. Mattia, se tu dovessi basarti solo su questo tramezzino, andresti mai da questo Herbert?
6: No, mai.
2: Ah, ma proprio mai?
6: Ma c'è la crosta.
2: Ma vorresti dare un possibile voto?
1: Un voto?
6: Allora, sei più di incoraggiamento.
1: Sì, sono d'accordo. Incoraggiamolo. Anche perché ci vuole un distacco da quello di prima.
2: Che era terribile a dir poco.
1: E ora concluderei questo primo tempo.
2: Ok.
1: Perché poi andrei in musica. Dicendo che noi qua abbiamo tanti graditi ospiti che hanno portato dei tramezzini.
2: Io di loro due non conosco il nome però va bene così.
1: Però non hanno portato un tramezzino quindi.
2: Però potete provarli. E magari ispirarvi.
1: Sì, ma il prossimo li giudicate voi, anzi, il prossimo, secondo me, lo giudicate voi. E abbiamo voluto dare la voce a tutti gli ascoltatori che oggi non sono potuti essere qua. E abbiamo chiesto al pubblico a casa, alla nostra giuria scelta, che ricordiamo è scelta a caso, però è scelta, e, qual è il loro ingrediente preferito per un tramezzino. Oh. Nell'idea di creare il tramezzino supremo, che ora Mauro Carlino assaggerà con noi.
2: Mauro! Ah, non bestemmiare, non
1: fare siamo in onda.
2: Nel vostro programma.
1: Ecco, io, quindi abbiamo chiesto al nostro pubblico a casa i migliori ingredienti per un tramezzino e gli ingredienti hanno una fantasia estremamente deludente. Io mi aspettavo delle cose incredibili, patè di ceci. Mi è stato detto prosciutto cotto, mozzarella, porchetta e pomodori. E davanti a questa lista di ingredienti io ho realizzato esattamente questo tramezzino, porchetta, prosciutto cotto, mozzarella e pomodoro. E quindi ora io vi chiedo di andare a testare per capire se il nostro...
2: Posso chiedere a una delle due ragazze? O anche
1: sì,
2: Trump,
1: certo. Se nessuno è allergico alla porchetta, mentre tu fai assaggiare, io faccio da portinaio perché è arrivato qualcuno, non bestemmiare, siamo in onda.
2: Mauro Carlino, prendi anche tu, per favore, un piccolo pezzettino.
1: Oh! Se ti avvicini devi assaggiare
2: assaggio un toast.
1: Questa è la People's Choice. Questo è quello che il nostro pubblico ha disegnato. Vox Populi.
2: Vox Populi, Vox Dei. Mi piace, ragazzi.
1: Come giudichiamo questo tramezzino?
7: È molto buono.
1: Ecco, vedi, il nostro pubblico ha dell'ottimo gusto.
2: Mauro,
7: è veramente buono. Devo dire sì, veramente. Approvo la semplicità di questo tramezzino.
2: È vero riempito?
7: Sì.
2: Anche perché è stato preparato anche fresco.
7: È vero, e anche il pane mi piace, che è molto leggero, non si sente tanto e non sovrasta il gusto dentro del riempimento. No.
2: Sì.
1: Ma questa doppia proteina porchetta prosciutto, secondo voi ha del potenziale?
8: Ma sì, dai.
1: Perfetto, sono molto felice che vi sia piaciuto. Questa è la scelta ovviamente del nostro...
2: Volete provare a dare un voto?
9: È un bell'otto pieno.
7: Otto anch'io.
2: Signore,
1: ora mentre andiamo in musica vorrei sfruttare l'intro per dire che in realtà c'era anche la maionese. Perché abbiamo imparato qualcosa da questa, questa puntata.
9: Infatti, come mai non era stata elencata tra gli ingredienti?
1: Perché non viene mai elencata tra gli ingredienti.

0: Gelateria Kaij per per conquistare continuare questo trend dei artisti nordici che cantano in italiano rotto, come si veramente potrebbe dire. Qua abbiamo fatto un po' di riordine, è bello che il piatto che è diventato la pattumiera contiene fondamentalmente
1: solo
0: entramezzi,
1: il pane nero, solo
0: quello vegano. Ma ora so che DJ Lorenzino ha una proposta incredibile.
2: Sì, sì, sì, sì. Quale delle due proposte? Perché io ne ho portate due.
0: Quella più esotica, direi.
2: Quella... Aspetta, qua, perché sono entrambi molto esotici.
0: Vai, a tua scelta.
2: Allora, c'è quello che ho fatto io personalmente, che è molto particolare, che è patate bollite e alici.
0: E questo?
1: Sì,
0: è quello.
1: Sì, direi che è proprio questo.
0: Tu l'hai già assaggiato, te ne portiamo un pezzo.
2: Io non l'ho assaggiato, io
0: allora,
2: ho paura.
0: Prendi quello già tagliato, io taglio l'altro, sì, e poi lo porto a DJ Lorenzino.
1: Ah, ci penso io.
0: Ma così in mano glielo porti.
1: Venga, DJ.
3: Posso tagliare, condurre tutto assieme.
1: Ma te la sei pensata tutta da sola sta ricetta?
2: No. No, non l'ho pensata da sola.
1: Se non guarda.
3: Dai, Mario!
1: Mario! Ora che sei in Danimarca, le alici le ami, bastardo!
4: Ma in realtà sono le aringhe.
1: Mi hai rotto il cazzo, veramente. Qua a fare veramente il re.
4: Ero molto curioso allora, di questo abbinamento.
1: Come si sta a recchia?
4: Non lo so.
1: Scusate.
3: No, allora, DJ Lorenzino, qual era la tua categoria di punti per puntavi a vincere?
2: Un gusto.
1: Posso dirti che hai fallito in... Cioè, ci serviva molta più patata, secondo me, per smorzare il sapore del...
2: Sono molto salate.
3: Però, sai cosa mi dà? Vai, dice.
4: No.
3: Mi dispiace molto che non abbia assaggiato Letizia, perché questo tramezzino ha un problema, che non si capisce se dovrebbe essere caldo o freddo.
1: Letizia, dagli un morso. È terribilmente col sale, sappilo.
3: Perché la patata mi sa che dovrebbe essere calda, ma la ringa è fredda.
1: Com'è? Puoi dare una piccola...
3: Dai, diamo un botto, diamo un
1: incoraggiamento a DJ Lorenzino.
5: NC.
1: Non classificato,
2: che vuol dire troia. Che vuol dire 10 a casa mia.
1: Ah. Vuoi provare, Giusy, tu un pochettino? Vai, provalo,
3: no,
1: vai.
3: No, no. Io darei 6 e mezzo, che più di 6 più, per l'audacia.
2: Grazie.
3: Abbiamo detto, per quella volta che abbiamo assaggiato un tramezzino, no, che non mi ricordo, faceva cagare. Tutti sono capaci di fare un tramezzino schifoso, che so, profondamente lì. E farlo con uno, patate bollite alici, che richiede coraggio.
1: DJ... Però comunque lo faccio finire un po' nella pattumiera.
2: No, dai.
1: Senza cattiveria.
2: No, okay, uffa.
3: DJ Lorenzino, però ho un'altra entry.
2: Ho un'altra entry che ho comprato.
1: Non ci crede nemmeno.
3: No. Come Letizia dice che sarebbe stato meglio caldo.
2: Caldo.
5: Andava con
2: vabbè, ci sta.
1: Ma non l'ho mai fatto caldo, non hai capito.
2: No.
3: DJ Lorenzino.
2: L'altra è, l'ho presa in quel di Trieste, nel profondo est, che è porchetta e zingara.
1: La zingara sono persone che non possono stare in Italia. Cioè, sì, stanno in Italia, ma non totalmente legalmente. Però.
3: Ma non è la forma di tramezzino.
1: È tramezzino, senti, veramente. Non stiamo qua a.
3: È morto il mio microfono.
1: Tranquillo, ci siamo.
0: Stavo parlando da solo, perfetto. Quindi, nel frattempo, che viene fatto il cambio di batteria al microfono, i nostri assaggiatori assaggiano. Qualcun altro vuole.
1: No. Funghi. Gio ha detto vaffanculo, se sono funghi li tengo tutti per me.
0: No, nessuno lo vuole.
1: Tieni, Giusy, danno un morso. Sembra. Diciamo,
0: ma anche qua in prima galleria, secondo me, vogliono assaggiare zingara e. Cos'era? Zingara e porchetta.
2: E porchetta.
1: Zingara
2: porchetta.
1: E immigrato.
0: Dai, zingara e porchetta.
1: Ciò che a Trieste non è amato.
0: Fate metà, perfetto.
1: Posso dare io subito il
0: voto? Vai.
1: Secondo me è un 9.
2: 9.
6: Ah, aspetta.
1: Cioè i funghi sono veramente buoni, eh. Ci sono i funghi che è buono, il prosciutto. Sembra una prosciutto ai funghi. Però.
6: Volevo dire 7, ma ho convinto 9. No, beh, 9, volevo già andare 8 e mezzo.
1: Chi è che l'ha provato di qua?
7: Io sono più sul 7, però.
1: Ma vaffanculo, Mario.
0: Dai, un 9 meno, siamo su 9 meno. Qua in prima galleria, che cosa. Ah, sono ancora.
1: Non posso arrivare a
0: in prima galleria ci dicono.
1: Ricordate che è per gli immigrati e per i zingari. Quindi, veramente.
5: 8 e mezzo.
0: 7 e mezzo. 8 e mezzo.
5: 7.
0: Direi che 8 e mezzo è un voto che mette d'accordo più o meno tutti. No, perché c'erano anche dei 9 qua, quindi sì, mi sembra 8 meno, 8 e mezzo.
1: Andiamo con l'ultimo.
0: L'ultimo. Sì, ce ne sono altri due. Questo, no, chi è che l'ha portato questo?
1: Questo l'ha portato Giusy.
0: Giusy.
1: Il ragazzo di Avellino.
0: Giusy, beh, lui può assaggiare il suo stesso tramezzino, sì, direi.
1: Dimmi che non l'hai preso da anche tu da Fresh lì, da com'è che si chiama?
6: No, no.
0: Da Herbert.
1: Da Herbert.
6: Anzi, l'ho preso un'ora per prenderlo, no? Alla Lidl. E poi ho visto tutti i grandi ha già provato, c'erano tutti i grandi.
1: Però Bravissimo.
6: Ma forse c'è un motivo per cui sono stato preso.
1: Non diciamo dove prendiamo gli tramezzini, per favore, che forse è la marca. Non
0: vai, vai, vai.
1: Vai.
6: Dico che cos'è, vuoi andare
0: a vai, vai.
1: Vai, di fuori, di fuori.
6: Tofu, zucchine, pomodorini e basilico.
0: Ma cosa posso dire che... Dai, vai, vai. Mi fido di voi.
1: È buono, cazzo. Ma c'è del pesto.
0: Il basilico, cioè... È l'ingrediente che lo rende interessante.
1: Sì, è palesemente l'unico ingrediente che lo rende interessante.
7: Gasa.
1: Vuoi morsettino?
7: Devastante.
3: Qua 10.
1: Non ti piace il basilico?
0: 9. Qua ci dico. Qua che dicono, qua che dicono.
8: No, siamo qua dal Suzuki Stage di Poliradio. Mi fanno notare che manca... Gli ho rubato la battuta a Mario. Mi fanno notare che manca un tramezzino importantissimo, con un elemento che è il re degli insaccati.
0: Sì?
8: Sì.
0: Certo. No, il Wurstel, credo intendesse.
1: Ah, il Wurstel.
0: Sì, questo è un inside joke perché è stato fatto del bullismo su una persona chiamandola Wurstel, che salutiamo, signori!
1: Ciao! Ciao, Wurstellone. Direi che per me è un tramezzino da... Buon
0: 9 e mezzo.
1: 9 e mezzo.
0: E qua tutti hanno detto 10, 20, 30, 9 e mezzo.
1: Com'è andata? Chi è che l'ha provata? No.
0: No, qua c'è allora possiamo dare massimo. No, tu cosa dici?
1: 6. Allora 9.
0: Allora abbassa, 9.
1: Scusami, Giusi.
0: Abbiamo tempo per un ultimo?
1: L'ultimo.
0: Questa è la mia personale proposta. Oh. Ho deciso di sfruttare un cavillo del regolamento che ho messo io, ovvero che il costo non influisce.
1: Ok.
0: Quindi questo è speck e tartufo e porcini.
1: Ma faccio cazzo.
3: Premium.
1: Volete provare?
0: Prego. Questo
1: è l'ultimo che non è stato
0: Speck, tartufo e porcini. Portiamone uno anche di Gio Lorenzino, che poverino è stato escluso da questa competizione.
1: Mario, vedo che hai fame, bastardo. Scusami, io ti do sempre del bastardo, ma non è un... Cioè, io ti voglio bene, lo sai.
0: Mi autogiudico che è un po' vuoto.
1: Dal palco? Cioè dal
0: soppalco? Dovevo chiaramente metterci più...
1: Non mangi tartufo? Cioè ce l'hai coi funghi? È una questione di fungo?
0: Okay. Ci vuole più insalata? Meno insalata? Più pomodoro, che non ce n'è, quindi più di zero.
2: Manca la maionese.
0: La maionese c'è, però è emulsionata col tartufo.
1: Sta facendo una faccia terribile.
7: Ma perché il tartufo vi va un po' di
1: riflumo? A posto così.
0: E allora perché l'hai preso?
1: Io non
0: voti, so. Voti, voti.
7: 7 e mezzo.
2: 4. No, io gli do un 8 e mezzo.
0: Bene, qua
1: 8 e mezzo anch'io.
0: 8 e mezzo, quindi 8.
1: Dal pubblico
0: 8
1: e dal
0: meno.
1: Dallo spalto? Spalco.
0: Dagli spalti, dalla prima galleria. Ma c'avevamo dei coltelli per fare delle niente, porzioni più piccole.
1: Quanto siamo in ritardo? Quanto possiamo rubare a fuori tutti? 5 minuti, golosi.
0: 9 meno.
1: Direi che siamo...
2: Se volete, ho la media esatta.
1: Tutti e ci dà dei voti 8
7: solo... e mezzo.
0: Dai, uno.
1: Serie, 8 e mezzo.
0: 8 e tre quarti. No, 8, 8 abbondante.
1: Dal 8 al 9.
2: Tra l'8 e l'8 viene 7 e 62. Perché c'è chi ha dato 4.
1: Sì, ti sei fatto i calcoli. Ma
2: sì, sì, ma io ho tutta la classifica.
0: Ah, ma tu li dai veri.
2: No, sì, io ho la calcolatrice, faccio il notaio.
0: Benissimo, bene. Benissimo. Allora, direi che possiamo tornare in studio. Qua sì. Il pubblico può continuare a tagliare quello che sì. Rimane del tramezzinume.
1: Non andiamo in musica, per favore.
0: Non andiamo in musica.
2: No, per carità.
0: Dobbiamo assolutamente concludere questa puntata. Cambio microfono al volo.
1: Devo chiedere a DJ Lorenzino di lasciarci adesso, visto che stiamo andando un po' al finale. DJ, devo fare scambiare due parole solo con John, un secondo.
2: Prego, prego. Le lascio il microfono.
1: Ti ringrazio.
0: Allora, cacci.
1: Lo sto cacciando.
0: Va bene, così nel frattempo fai i calcoli.
1: Ma io non so usare sto strumento, cazzo. Dovremmo cambiarci.
0: Non devi fare niente.
1: Ok.
0: O vuoi mettere una base un po'...
1: No, no, va benissimo questa base. Gio, sono le 8.
0: 8.
1: Direi che siamo arrivati alla conclusione di sto programma. Ti giuro, non so se ci credi oppure no, ma ho pensato a questo talk, cioè a quest'ultima parte del programma, dove avremmo un attimo parlato io e te, da soli, tipo per una settimana.
0: Minchia.
1: Ti giuro, cioè, sono un po' sensibilino, non piango perché sono troppo macio e perché non mi lego così tante le cose, però un po' sono legato. Innanzitutto vorrei chiederti com'è andata secondo te questa stagione e in generale questa esperienza.
0: Ma questa stagione, benissimo. Forse peggio di altri a livello di ascolti, però io sono... non c'è stata... una singola puntata, e sono sincero, in cui ho detto minchia, oggi devo andare pure a fare il circo volante. Cosa che invece nella stagione scorsa di tanto in tanto accadeva. non so cosa sia cambiato, forse ci siamo presi noi un po' meno sul serio, forse
1: non lo so che
0: forse capitano. Boh, però o forse è peggiorata la vita fuori.
1: Può darsi.
0: C'è anche da dire che quest'anno qua c'è l'aria condizionata, che l'anno scorso non andava.
1: Buon punto. Deve infatti abbiamo tirato fino a luglio.
0: Però sì, per la prima volta non finisco la stagione dicendo bomba, sono stanco, facciamo...
1: C'è quasi voglia di continuare da un certo punto
0: c'è
1: di vista.
0: C'è quasi voglia di continuare, ma non vorrei poi ricadere nella situazione in cui comincia a venire a noia, in cui
1: certo, certo.
0: Quindi mi sembra giustissimo fermarsi qui per adesso.
1: Vorrei farti una domanda. Vai. Però. Vorrei farti una domanda, dato che... L'abbiamo detto più o meno in svariate volte, ce lo siamo detti anche qualche volta tra di noi. Questa, nella nostra idea, nella nostra testa, più o meno, sarebbe la stagione conclusiva. Poi, chissà cosa succederà l'anno prossimo. Io sono l'ipocrita per eccellenza, quindi cambio idea veramente due volte o una volta al giorno. Quindi, e in questo momento non avrei voglia di chiudere. Devo essere molto sincero, non avrei voglia di chiudere. Tu però... Hai già chiuso altri programmi, cioè tu hai portato, come dire, questo non è il tuo primo programma in radio, per me questo è quasi il mio primo programma in radio, ho portato dei piccoli cosi ma erano un episodio e poi li lasciavo andare. Vorrei chiederti, e sono sincero, qua tu come affrontavi quei momenti? Cioè sentivi un po' di peso nel lasciare andare un programma? Cioè sentivi che era giusto quel momento per lasciarlo andare? E cosa senti per il circo?
0: Io ho chiuso, diciamo personalmente, seppellito solo Cosplay Log, di fatto.

0: Teniamo, perché
1: direi di no.
0: Potrebbe esserci tranquillamente un'altra stagione, però poi è più un elenco di piccole cose che quando te le dici dici sì, ok, ha senso fermarsi.
1: Ok.
0: Perché gli slot serali scarseggiano, c'è la quarta gente in poliradio più giovane di noi che qua, siamo nella fase in cui quando diciamo ai colleghi ah noi andiamo in poliradio dove sta a fare il programma ci dicono ma ancora lì sta.
1: Minchia, se lo sento dire tipo ogni singola volta. Siamo in bianco, non fa niente.
0: Così è più.
1: Ah, se schiaccio next.
0: No, no, non farlo.
1: Ops, l'ho fatto.
0: Hai messo una canzone.
1: Ops, se schiaccio di nuovo, che succede? Ok.
0: Okay.
1: Sì, a me è quello che pesa un po' di. Forse di tutto quanto. Cioè, un po' il peso dell'età. Alla fine, vedo in radio tutte persone più o meno più giovani di noi. Quelle più anziane che vedo dico merda perché sono ancora in radio. Quindi sono proprio ipocrita al 100% in questo senso. E faccio un po' fatica a lasciare andare quest'anno. Devo essere sincero, faccio fatica. Non è, secondo me, dal mio punto di vista non sarà la conclusione, perché qualche spin-off vorrei lanciarlo in estate.
0: Sì, qualche poi citro. Però quella cosa di venire qua ogni settimana, secondo me, un po' ha fatto il suo tempo.
1: Ha fatto il suo tempo. E niente. Sono. Non riesco a essere. Sono contento per come è andata la stagione.
0: Sì, sì.
1: Sono
0: sì,
1: un
0: sì.
1: po' meno contento per il fatto che debba concludersi. Però è giusto. È un percorso che deve andarsi.
0: Ma come dicevano alcuni, ritorneremo, ma sarà un po' più come l'eccezione.
1: Okay.
0: Che non la regolarità.
1: Ecco. Ok, ok. Ci tengo a ringraziarti. Insomma, al di là adesso poi facciamo i veri saluti. Però ignoro tutti quelli che sono fuori. Parlo come se fossimo solo io e te in questo momento. Ci tengo a ringraziarti perché se non ci fossi stato tu, io questo programma non l'avrei mai fatto. E sei stato veramente il 50% delle idee di questo programma, diciamo. Più poi la realizzazione, ci sono tutti gli altri, sì, però il 50% delle idee.
0: Beh, tu secondo me sei stato intanto un po' più del 50% della realizzazione delle idee, nel senso che tante volte io ero... No, io non ho nulla di cui parlare e tu l'idea, bene o male, la tiravi fuori. Poi c'è chi ha fatto questo, c'è chi ha fatto quello. Poi ci sono anche tutti gli altri, ovviamente, da ringraziare. È ovvio che probabilmente anche io non avrei fatto un altro programma in radio, o sarei già entrato 3 anni fa nella fase sì, ogni tanto compaio a soundcheck, certo, a cose, ma non regolarmente. Quindi sono molto felice di aver fatto questo programma, che ha un mood completamente diverso da
1: quello che hai fatto prima.
0: Assolutamente, e quindi ti ringrazio. Grazie. Ti ringrazio per avermi spinto anche a fare la terza stagione, perché dopo la seconda che c'eravamo un po' rotti i coglioni,
1: sì,
0: se non ci fossimo guardati detto ma la vogliamo fare la terza stagione, ed è stata bellissima. Io quindi ti ringrazio. Perfetto. A mia volta.
1: Grazie mille.
0: E DJ Lorenzino.
1: Possiamo far rientrare, grazie degli applausi, grazie mille, non era per gli applausi. Rientra pure dentro DJ che facciamo gli saluti finali.
0: Ne approfitto per ringraziare, mentre il DJ riprende la sua postazione, per ringraziare i nostri passati registi Elisa e Michelino, e Pepone, Gin e Dreammax che hanno cantato la sigla, Emma Campagnolo che ha fatto una sigla incredibile,
1: grazie,
0: io che gli mandavo i vocali,
1: grazie,
0: io
1: grazie,
0: la vorrei
1: grazie,
0: più così. E lui la faceva più così. E Siro che ci ha fatto l'imaging.
1: Yes.
0: E dovrebbero essere tutti. Ah, sì, Mirko che ha scritto quest'anno. Si è dato un po' la macchia, ma ha scritto un sacco di cose
1: per noi,
0: noi in passato. Quindi grazie a tutti.
1: Grazie a tutti i nostri ascoltatori e pagliacciati che in qualche maniera non hanno mai mollato, almeno i più fedeli. Poi alcuni sono passati.
0: Sì, alcuni sono passati a miglior vita.
1: Spero di no, perché sennò ci tocca a noi poi dopo, nel senso siamo lì sul percorso e non sarebbe mai ok. E, ringrazio DJ Lorenzino che in particolare questa stagione non si è mai dato per vinto e ci ha sempre accontentato in tutte le nostre
0: bizzarre idee. Sì, ma poi facendo tutto, cioè da qua, perché fino all'anno scorso io ancora ma una delle cose che mi ha fatto capire che ora di andare che qua hanno cambiato software e io non capisco più niente, e anche le volte in cui lì non c'era era tipo al telefono, allora già devi fare così, ti ho preparato tutto, devi solo cliccare, grazie, perché a una certa età le cose nuove poi si sa spaventano. Comincio a capire mia nonna quando le cambiano l'interfaccia di Instagram.
1: E
0: ragazzi, credo che ci siano solo delle cose da dare, e sono una.
1: Sono
0: il risultato della gara di Travezzini.
2: Il risultato Travezzini. Il foglio è lì fuori perché sono sbadato. Me lo portano i balletti.
1: Grazie mille.
2: Allora, il vincito, ma quello complessivo, quello di oggi.
0: Quello di oggi.
2: Allora,
1: tutto il resto
2: il vincitore di oggi è tofu, zucchine, pomodorini e basilico.
1: Bravo Giuseppe! Giuseppe, in una delle due buste c'è un premio per te.
0: Devo prenderselo da solo.
1: Dopo te lo do, e dopo anche nel frigo c'è un premio per te. Quindi proprio full of premi.

0: complimenti, bravissimo.
1: E dopo aver chiarito questo dettaglio, ragazzi, perché fuori c'è Johnny con un mitra che deve entrare per la
0: puntata, incazzatissimo, uno dei fascisti più fascisti che ho mai conosciuto.
1: Signori,
0: siamo pronti?
1: Sì,
0: siamo pronti a dare
1: l'ultimo round, signori, di
0: Baciozzi! Baciozzi! Baciozzi! Baciozzi!

me lo dicevi anche tu, la vita va vissuta senza trovarci un senso. Me lo dicevi anche tu, la vita va vissuta e invece io la penso. Ma dimmi un po' che cosa stai cercando,

0: sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
1: Investi in radio, la radio rende.
0: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, sulla radiorende.it.
2: Ti piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify.
3: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.
4: My name is Pink and I'm really glad to meet you. You're recommended to me by some people. Hey, ooh, is this illegal? Hey, ooh, it feels illegal.
3: The best music in town.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert...
18: Economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI...
19: Ma cosa stai facendo?
18: I fondamentali e proprietà intellettuali.
19: Ma cosa sono?
18: Transmission series, vedere le macchine artificiali.
19: Ma che dici?
18: Digital humanities, fundamental of communication networks.
19: Ma quanti sono?
18: Building design for tropical climate series.
19: Ah, ma questo non è male.
18: Composizione musicale con strumenti di intelligenza artificiale. Costruzione e nuove tecnologie.
19: Ci scrivo!
18: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino a inizio giugno potete trovare un desk informativo, passate a salutare e vi daremo un gadget.
20: All of the hits from yesterday to today, only on Poli Radio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
14: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire, sono persone.
14: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e con il...
15: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono anche podcast? Se ti sei perso la diretta, puoi riascoltare ogni programma di Poliradio su Mixcloud o nella sezione podcast del nostro sito www.poliradio.it.
16: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio. The best music.

notte scritto in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: E come anche con l'alta marea.
1: Sono ancora piccola, i miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video,
2: ma non mi ascoltano. Io ho fame!
3: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire, la radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
4: Mi sento già molto più grande.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Quest'estate scopri come essere super.
15: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
16: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
17: Sei una piccola selvaggia, vero?
16: Non ci siamo ancora presentati.
14: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
18: I Minion sono tornati!
19: Il film su come conquistarono Hollywood.
20: Pignata, carbonara, lasagna.
19: E rischiarono di perdere il pianeta.
18: Hai scritto un film di mostri?
21: Io conosco il mostro perfetto per voi!
19: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
22: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

0: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
1: Ikemosabe, gli Eugenio in Via di Gioia, Elasi, i Selton. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
2: All of the hits from yesterday to today, only

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert...
18: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
19: All of the hits from yesterday to today.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e con...
16: Ike Mosabe, gli Eugenio in Via di Gioia, Elasi, i Selton. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
17: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
1: Investi in radio, la radio rende.
0: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
8: Psst. Capisci quello che dice?
9: Roba senza senso.
8: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
9: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: I Minion sono tornati!
16: Il film su come conquistarono Hollywood.
17: Pignata, carbonara, lasagna.
16: E rischiarono di perdere il pianeta.
18: Hai scritto un film di mostri?
19: Io conosco il mostro perfetto per voi!
16: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
20: The hits from yesterday to today, only on Bollin Radio.

0: Drift away, drift away, forever.
1: Rocking your web.

balls.

0: Economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI e...
1: Ma cosa stai facendo?
0: I fondamentali e proprietà intellettuale.
1: Ma cosa sono?
0: Transmission series. Vedere le macchine artificiali.
1: Ma che dici?
0: Digital humanities. Fundamental of communication networks.
1: Ma quanti sono?
0: Building design for tropical climate series.
1: Ah, ma questo non è male.
0: Composizione musicale con strumenti di intelligenza artificiale. Costruzione e nuove tecnologie.
1: Ci scrivo!
0: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino a inizio giugno potete trovare un desk informativo. Passate a salutare e vi daremo un gadget.
2: Ti piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify.
3: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert...
17: Sono ancora piccola, i miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video.
18: Ma non mi ascoltano! Io ho fame!
19: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire! La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati, anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti! La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
20: Mi sento già molto più grande.
21: All of the hits from yesterday to today, only on Folio Radio.

0: This is the new sound of Poly Radio. Today, change the way you listen to music.
1: You're listening to Poly Radio Extra in the night.
2: Hey, yo.
3: Benvenuti ad un nuovo Roommates. Un'ora di musica
4: con DJ Ludo,
3: con Madonghia.
4: Pronti a muoverci.
3: Un'esperienza.
4: Non vediamo l'ora.
3: Dovete muovere il vostro corpo nel modo più particolare che conoscete.
4: A tempo, non a tempo, non ci interessa.
3: L'importante è solo ballare.
4: Ballare.

0: at Night.
1: Oh yeah! DJ Ludo in console ci porta un brano degli Shakedown incredibile.
2: State muovendo il vostro corpo?
1: Restate sintonizzati.
2: Le vostre gambe si stanno spostando?
1: I vostri arti sono in movimento?
2: Noi lo speriamo.
1: Balliamo con DJ Ludo e Madonghia in questo Roommates incredibile.

0: infatti io mi stavo preoccupando.
1: Dimmi.
0: Ma perché ho realizzato che magari là fuori, nel mondo, no, nelle migliaia e migliaia di persone, magari ci sono alcune che non sanno ballare.
1: Ah, impossibile. Secondo me prima si comincia a ballare e poi si comincia a camminare, a gattonare.
0: Ma per fortuna che c'è WikiHow, perché ci dice esattamente come ballare. Il primo passo: ballare in stile libero. Muovi la testa a ritmo. Ci sei?
1: A ritmo, vai, ci sono.
0: Lo stai facendo? Bravissimo. Adesso sposta il peso da un piede all'altro.
1: Tutto il peso o metà?
0: Tutto.
1: Vai, ci sono.
0: Adesso fai un passo a tempo con il ritmo.
1: Oddio, un po' in crisi.
0: Aggiungi
1: però
0: un po' di movimento con i fianchi.
1: Ah, i fianchi li so muovere.
0: Aggiungi qualche movimento con le braccia.
1: Eccomi.
0: E ci sei.
1: Sto ballando, mamma.
0: Vai, Mattia, sì. Continuiamo a ballare con questo roommate.

0: dalla Svezia con gli ABBA alla conga africana. Ma come fai, Ludo? Come fai?
1: Guarda, questo studio, questa console ci sta casando.
0: Ci sta portando ovunque. Io spero che voi stiate ancora ballando, muovendo le mani, muovendo i piedi, muovendo le gambe.
1: Vi abbiamo insegnato come.

0: Mattia,
1: cioè, ho paura.
0: You turn me upside down, guarda.
1: Incredibile.
0: Con la musica che metti mi fai girare.
1: Però dai, Diana Ross.
0: Spacca,
1: la numero uno.
0: Purtroppo stiamo arrivando verso la fine, ma mi sa che con questo caldo magari è anche bene, perché se avete ballato, avete sudato,
1: avete puzzato,
0: avete
1: come
0: puzzato,
1: stiamo facendo io e Ludo in questo momento.
0: Noi un sacco, puzziamo un sacco.

0: Mattia, let me talk to you.
1: Tell me, guy.
0: Perché è stata una puntata di Roommates incredibile.
1: Bellissima,
0: potete recuperare anche tutte le altre puntate di Roommates sul sito di Poliradio.
1: Assolutamente.
0: Su Mixcloud, sì. Ovunque, se vi siete divertiti con questa, sicuramente vi divertirete anche con le altre.
1: Abbiamo fatto un po' un bel excursus, siamo arrivati ad Ibiza.
0: Miami, Africa, di tutto.
1: Di tutto e di più. Grazie Ludo per essere stato
0: grazie
1: con me.
0: Grazie Mattia, grazie mille e ci sentiamo alla prossima.
1: Alla prossima, questo è il primo Roommates in cui non ho messo una canzone italiana.
0: Ah, beh, un Roommates di record questo.
1: Oh yes, che bello suonare con te Ludo.

ringhi pieni d'odio, meglio farsi un giro all'obitorio in un fosso. Giorni da uomini, giorni da cani, occhi sul panino se ti cade dalle mani. Cose da non lasciare a caso, conta, sotto un cielo grigio gli avvoltoi in ronda. Sopra un muro grigio vedi lampeggianti, noi siamo quelli che diventano fantasmi.

You're on Bollywood Radio Extra. Urban Style.

0: extra.
1: Respira. Il tempo passa sotto il naso come avessi messo coca nella clessidra. Odio la mattina, il sole filtra sulla vita quando il buio mi attira. Respira. Neanche punta di

Respira. Quando premi grilletto, respira. Quando cambi le carte, respira. Prima di prendere la mira, respira. Prima della sfida, respira. Prima del colpo, respira.